0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui!
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: For millions of years.

Nettuno Bologna 1. When you can't get what you need.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 4:59.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 59 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Ubaldi.
7: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
6: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia, questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
8: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
8: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:29.
7: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:59. Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
0: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
6: I love it!
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
12: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
8: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
12: I love it!
11: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.

0: 8 sa di felicità.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
3: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
0: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
3: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Go!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9:01.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO, uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina, Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, ha trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
12: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
11: Formula 1 alle 13, il via a Baku. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
17: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
5: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
5: Wow, è proprio quello che mi serve!
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 9.05, eccoci qui. Scusate, ma la trasmissione di oggi non era preventivata.
22: Non c'era.
21: Però siccome è un bellissimo weekend, perché non rovinarlo andando in onda il sabato mattina dalle ore 9 su Nettuno Bologna 1? Buongiorno Dani Fabbri.
23: Buongiorno a tutti.
21: Buongiorno Bomber.
22: Buongiorno a tutti quanti.
21: Grazie Scarce.
24: Buongiorno Andy, buongiorno a tutti.
21: E buongiorno anche da parte di Andy Persico. Si comincia questo weekend, non c'è il Bologna, c'è stata nazionale ieri sera, sono usciti anticipi e posticipi, il Bologna qualcosa tra mercoledì e giovedì, la società soprattutto, ha detto, e noi siamo pronti a portare nelle vostre case tutto
22: la gioia, tutto quello che è successo, tutta gioia,
21: poca bellezza,
22: bellezza,
21: anche intorno forse, proprio insomma, potrebbe, è andata così, mettiamola in questa maniera,
22: al buio,
21: ragazzi. Stavo dando un'occhiata assieme a voi al calendario che ha prodotto Leo Vicari, i testi, sì, di Leo Vicari. Sono andato a vedere perché per ogni giorno dell'anno, 365 giorni, 365 gol del Bologna. Io sono andato a vedere quello di Dani, Angelo Schiavio, il primo gol in rossoblù di Angelo
22: che
21: Schiavio,
22: non è male.
21: Il 31 dicembre. Quello del Bomber, 18 settembre, il primo gol di Beppe Savoldi, quindi Angelo Schiavio, Beppe Savoldi. Poi vado al 24 gennaio, il giorno del mio compleanno. Perfetto. Il primo gol di Jimmy Gimenez.
22: È un fenomeno.
21: Sono segni. Intanto
22: c'è un fenomeno, scusami.
21: Intanto, se volete mandarci la vostra data di nascita, vi leggiamo il gol del giorno, che è veramente bello. Complimenti, sì, a Leo, bravo.
23: Oppure no, se lo vanno a comprare.
21: No, ma noi ne leggiamo uno, poi non è detto che quello che leggiamo sia vero o no. Te lo vai a comprare se lo vuoi vedere se sia vero o no. Questa, magari, l'anima del commercio è questa qui, far dubitare la gente.
22: Quando sei nato il 3 gennaio, bene, il 18 aprile
21: riporta.
22: lo apri così, lo tiri su, è gennaio qui, che è tirato su un venerdì.
21: Lo Scarce è il 14 agosto. Maggio. Compleanno il 14 maggio, no? 53esimo Ondoia, libro peraltro di Leo Vicari. Proprio Leo, proprio stiamo spammando alla grandissima. No, torniamo, dica Carlotti, che in silenzio non si fa fatica a capire.
22: Ah, maggio, ero a marzo, dicevo bel buio.
21: No, ma io gli ho detto 14 maggio perché il 14 maggio è il giorno della finale tra Milan.
22: Ndoye, allora, per lui è segnato Ndoye, il 53.
21: È quello che stavamo dicendo.
22: Qua.
21: Esatto, 53esimo Ndoye. Anticipi e posticipi, signori. La Lega Serie A ha trasmesso la nuova programmazione della 12ª giornata. Nello specifico, e questa è la cosa secondo me più importante, Bologna-Udinese si giocherà domenica 22 novembre alle ore 15. Quindi una partita di domenica alle 15 la facciamo. Esiste. Cioè, se ne è traccia.
22: In 7 giornate giochi 5 volte alle 8 e tre quarti di sera.
21: D'inverno. D'inverno. Ma lo fanno per la crioterapia, come abbiamo definito in chat. Dica.
23: Bella però Bologna-Juventus il 3 gennaio alle 20:45.
22: Più che altro Fiorentina, sì. Fiorentina-Bologna a mezzogiorno e mezza, non bene.
21: Perché?
22: Beh, potevano far giocare alle 3, uno si organizzava in altre maniere.
21: Ma no, finisci alle 3, ti vai a fare una passeggiata, fai venire fame, fai l'orario della cena.
22: Occhio, perché io chiedo informazioni già, dove sei tu?
21: Sì, potrebbe andare bene, mi starebbe
22: abbiamo portato
21: bene.
22: Anche gli inferiori.
21: Esatto, ah è vero che c'erano
22: lui e Iuri.
21: Salutiamo. Abbiamo dei ringraziamenti da fare, Bomber, assolutamente, ai nostri partner di trasmissione, Doc Impianti, che dalla scorsa settimana è entrato a far parte di questa famiglia, e Lambrusco.
22: Ci stava, oggi non abbiamo, oggi non c'era niente, oggi jingles,
21: sigla, tutto, non c'era niente perché non eravamo preventivati.
22: No, sì,
21: ci siamo paventati così.
22: Ale, vista bene.
21: Esattamente, un grazie a Max e a Giovanni per il loro accostamento alla nostra trasmissione. Andiamo con anticipi e posticipi. Venezia-Bologna venerdì 27 novembre alle 20:45, quindi
22: in laguna non c'è
21: no, il problema dell'arrivare al Sant'Elena è che comunque devi partire presto, perché c'hai 45 minuti di traghetto, poi insomma non è una trasferta agevolissima, e il venerdì alle 20:45 sempre ci facciano andare, perché Venezia, lo sappiamo, è una delle trasferte più a rischio dell'intero panorama trasferte di Serie A, del Bologna quantomeno.
23: Ma insomma, anche se devo dire la verità, mi è giunta una voce un po' così, la potrebbero aprire, però c'è necessità di portare lo zainetto col costume.
21: Esattamente, si va a nuoto, tutti a nuoto, che il 27 novembre in laguna si sta da Dio.
23: Ma c'è il rischio che si uno
21: esatto, si sta.
22: Già viste però queste cose qui.
21: Volevo evitare
22: già viste.
21: Hai visto, volevo sviare il discorso. Bologna-Roma venerdì 4 dicembre alle 20:45, quindi un altro venerdì al 20:45, però in casa, bene o male, insomma si arriva abbastanza tranquilli. Como Bologna sabato 12 dicembre alle 20:45, e anche lì in riva al lago il 12 dicembre, freschino,
23: o potrebbe tirare un filino d'aria.
22: Sì, poi lì che è coperto tutto, hai capito? Proprio...
21: Davvero?
23: Coperto.
21: Mi sono perso qualcosa.
22: No, è proprio.
21: Lecce sarà coperto. Perché dovrebbe essere la prima partita. Lecce Bologna, no, con la copertura. Con la copertura, diciamo, la struttura è già montata. Mancano i teli, perché sono copertura teli, un po' come Bari, come l'Olimpico. E dovrebbe essere la prima partita quella col Bologna. Ho visto lo stadio di Taranto, che quello è pronto, a parte due o tre cosine da rifinire. Lo stadio di Taranto è veramente bello. L'Erasmo Iacovone, nuovo, tutto rosso e blu. È meraviglioso. Ragazzi, avete visto il referendum, insomma, sì, del CBC sullo stadio nuovo? Io ho votato, ho dato la mia risposta. Io sono per lo stadio nuovo, anche se sono nato, cresciuto e ho sempre visto al Dall'Ara, però uno stadio nuovo ci vuole. Il mio suggerimento che ho dato alla fine è quello di curve più grandi degli altri settori, perché alla fine i popolari sono sempre quelli che ti possono dare quel qualcosina in più.
23: La sto pensando.
21: Ragazzi, guardatemi però.
23: No, stavo pensando alla fattibilità di questo, cioè di capire lo stadio con la parte, diciamo, di curva più ampia. Se è possibile,
21: Vabbè, Bergamo è così, ma praticamente tutti gli stadi sono così. È difficile trovarne uno con le curve più piccole rispetto agli altri, agli altri settori. Nel, nel primo progetto, quello che uscì di Zavanella, qui c'eravamo riusciti.
23: Guarda, ti dico, io ho votato perché anch'io ho fatto il sondaggio. Non capisco, non lo capivo, perché sì, fondamentalmente non capisco l'utilità di questo sondaggio. Perché poi sono opere private e se uno c'ha voglia domani no, di fare per, lo stadio, si fa lo stadio.
21: È per capire come, come funziona, hai capito? Tutto lì, ma niente di niente che. È comunque un'opera che viene incontro alle nostre necessità, perché io un tetto sulla testa nel 2029, quando sarà finito, lo vorrei avere, e mi sembra anche, anche corretto che io possa dire in che modo voglio averlo, poi che venga accolto o no, quello è un altro paio di maniche.
23: Io la cosa su cui ho spinto maggiormente nel sondaggio è quello della creazione

0: Sì, vabbè, adesso non è
1: però sì, fare, visto che ci siamo stati, anche un capannone come quello che c'è fuori dal dal Villa Park,
2: sì,
1: per i tifosi dell'Aston Villa che possono entrarci solo loro, dove all'interno c'è veramente un po'
2: di
1: tutto.
2: È discriminante, no. Deve essere l'accesso deve essere a tutti, se no è discriminazione.
0: Beh, noi ci siamo pure entrati. Non ci siamo pure
2: appunto, appunto. Sì. Via. Sì, no, cioè, non siamo andati.
1: Noi addirittura eravamo con un tifoso dell'Aston Villa che ha detto venite con me che vi porto a guardare tutto, siamo arrivati lì davanti e a lui gli hanno detto loro no, e lui ha detto ah no, vabbè allora sto fuori anch'io.
0: Ma noi, ma noi siamo entrati anche perché siamo arrivati davanti al muro, a quel muro del 1800 dove ci sono tutti quei bellissimi noi, stavamo per entrare in un po' e ragazzi dritti perché non è per noi, e ci ha spiegato ma noi volevamo andare a vederli e andate.
2: Ci siamo entrati, no, siamo entrati. Ma abbiamo avuto il giorno anche perché abbiamo messo via le sciarpe, tutto per rispetto, anche perché quando vai a casa degli altri devi comportarti bene, non c'è niente da dire. Ragazzi, al volo sentiamo un vocale, vediamo Simone che cosa dice.
3: Ciao ragazzi, Simo dalla spazzatrice.
2: Grande Simo,
3: fate
2: buongiorno.
3: Compagnia, che spettacolo, grandissimi, credevo che non c'eravate. Niente, 31 marzo, ciao.
2: 31 marzo, adesso andiamo sotto, un po' di date le leggiamo perché il calendario 2027 di Leo è veramente bello. Un gol del Bologna al giorno.
0: Sauro Frutti. Zinetti,
2: Tiberio Guarente contro l'Atalanta, evviva. Pubblicità, linea allo scherzo, rientriamo e leggiamo ancora tutti i vostri messaggi.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio

0: c'è vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
1: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Eccoci qui, 9:23, rientriamo sulle note di una canzone che ci ha dato tanto in curva in un periodo meraviglioso.
1: E a proposito di dare tanto, ringraziamo i nostri sponsor.
0: Esatto,
1: quindi,
0: bravo.
1: Lambrusco e Doc Impianti, le ringraziamo per dare.
0: Esatto.
1: Dare fiducia a
0: cinque perché c'è anche Pippo Cotti al telefono. Comunque prima di accogliere il nostro ospite, che poi vabbè ospite non è ospite ma è ormai un co-conduttore della trasmissione, il 14 febbraio che è il compleanno di Max di Doc Impianti, l'amore conta ma il derby pure, in 26.000 al Dall'Ara la sera del 14 febbraio 2024, Orsolini Odgaard e Bologna Fiorentina 2-0.
1: Quando il Dall'Ara era un fortino.
0: Ciao Pippo, bentrovato.
2: Bentrovati a voi. Adesso il Dall'Ara è fortino,
0: insomma.
2: Io ho fatto
0: un pezzo sul giornale dello stadio che è andato prima dell'ultima partita in casa col Torino ed era il fortino Dall'Ara non aggrada più. Cioè, aggrada molto, scusami, però c'era da aggiungere gli avversari, ma è rimasto nel foglio d'invio e sembra che il Bologna in casa faccia chissà cosa. Purtroppo la vittoria manca dal 12 aprile, Pippo.
2: Eh sì, manca da troppo tempo, è ora di farla tornare, anche se insomma il Bologna tornerà con una partita difficile, in via del mare a Lecce, complicata, poi ci sarà dall'Ara all'Internazionale.
0: Poi dopo c'è un'altra trasferta, non easy, che è
1: Cagliari.
0: Esatto, all'Unipol Domus a Cagliari. Insomma,
2: a Calgary, ma Calgary è sempre molto lontana e molto scomoda.
0: A Calgary ha vinto
1: ha portato bene un bolognese. Calgary, direi.
2: Esatto. Sì. Però, ragazzi, ci dobbiamo consolare con l'unica nota lieta della nazionale, Cambiaghi.
0: Sì, vero, verissimo. Prego.
2: Perché Cambiaghi è stato uno dei migliori ieri con la nazionale, l'unico che ha strappato, che ha dato gas, che ha cercato di creare un po' di pericolo. Adesso io non voglio fare processi all'Italia che ha ridebuttato con Mancini in modo disastroso, però ci sono state anche delle note positive. Cambiaghi è stata una di quelle. Tutta la stampa nazionale, oltre al mio giudizio, che ho guardato Cambiaghi, ha fatto bene. Ho visto anche i commenti di giornalisti, di commentatori nazionali da Sky, Gazzetta e quant'altro inviati, e loro certo non hanno cuore rosso-blu, hanno speso buone parole, però è uno dei pochi sufficienti del disastro dell'Olimpico, ecco, quindi questo mi fa molto piacere, ma si era visto anche con il Bologna che Cambiaghi stava attraversando un ottimo periodo, è l'ultima vera ala pura che c'è nel calcio italiano.
0: Sì, ultima vera ala, comunque mi viene un po' da sorridere perché, come hai detto tu stesso, è l'unico che ha dato degli strappi, ha dato un po' di dinamicità in più, eppure il problema imputato al Bologna è proprio la forma fisica, è quello che mi lascia
1: incredibile davvero.
0: Sì.
2: No, ma lui sta bene, lui sta bene e si vede. Però la forma fisica in una preparazione che il Bologna purtroppo ha fatto in modo aberrante, a me dispiace perché è una brava persona, Mimmo Tedesco, però si è parlato di un collaboratore che è questo preparatore serbo che voleva insegnare e spiegare anche il mestiere un po' a tutti, Isokinetic compresa, che secondo me spiegare il mestiere all'Isokinetic è un po' di fessere, come si dice,
0: sì,
2: a Bologna.
0: Certo,
2: poi
0: certo.
2: Si è posto in modo un po' prepotente, cioè ci sono state alcune cose, poi la metodologia anche degli allenamenti stessi che io ho visto a Valles, e che io comunque ho 35 anni di ritiri e ho iniziato che correvano nei boschi con le ripetute fino alla tecnologia dei droni. Lui sicuramente ha cercato di preparare la squadra, di fare allenamenti che purtroppo per il calcio italiano sono risultati disastrosi, perché il Bologna a tratti cammina, a tratti ha fatto vedere cose non belle, poi c'è la tattica che quella è ancora più complicata, quindi fisica del Bologna purtroppo è solo dei singoli, non è del gruppo.
1: Pippo, io però devo essere sincero, io ho seguito tutto il ritiro per capire perché non potevo essere su, nessuno però ne ha parlato di sta roba qua.
2: Beh, io nei miei collegamenti dicevo sempre che vedevo delle metodologie di allenamento di un calcio che era portati in un calcio moderno. Cioè c'era un mix di cose, tra cui peraltro, tu lo sai meglio di me anche, l'allenamento dinamico e attivo dei portieri, cosa che non ho mai visto. Il portiere che correva, faceva le ripetute, faceva le cose come un giocatore di movimento.
1: Perché qualcuno lo fa già da almeno 10 anni, perché comunque tu devi, cioè, chi utilizza il portiere magari come libero, se utilizzi il portiere come libero non devi rischiare di strapparti e devi, non dico correre come uno fuori, però il tuo muscolo deve avere la memoria, non della cerco di spiegarlo velocemente. Avete presente il movimento che fa il carrello dell'aereo? Quindi sì, quell'ammortizzatore lì, quindi sì, la sparata, il pump in up, ma deve avere anche l'elasticità di poter fare una corsa, di esprimere l'esplosione su 50 metri, altrimenti ti strappi.
2: Sì, certo, però no così, con quei carichi lì, quelli che ho visto fare io.
1: No, però me, cioè, no, è un... magari se fosse venuto fuori prima da un po' di tempo, però magari giustamente avete aspettato per dire produce qualcosa, un'innovazione.
2: Infatti,
1: rispetto,
2: allora, siccome questo lanciare il drone in cielo, poi buttarlo giù, attaccare la chiavetta, vederlo subito al monitor, l'errore, sì, è tutto bello, è tutto bellissimo, però il gioco del calcio è faccio gol, non prendo gol, sto attento, eccetera eccetera. Poi in mezzo ci metti tattica, buoni giocatori, situazioni, cose, allenamenti. Lui che era un ingegnere, poi al passato, adesso poi ci proiettiamo al futuro, però per capire anche lo stato di forma di alcuni giocatori, lui era un grande innovatore, è un grande innovatore Mimmo Tedesco, bravissimo, un ingegnere, persona coltissima, gradevolissima, per bene, però secondo me col calcio italiano c'entra poco, c'entra molto poco.
0: Andiamo.
2: Adesso c'è Paradino, ci sono, sì, i nostri ragazzi, esatto, a Bologna, e dobbiamo tornare più forti di prima.
0: C'è un virgolettato uscito sui giornali da parte della società Bologna, poi non so di preciso chi abbia parlato, che dà completamente carta bianca a Paladino. È uscito giovedì, mi sembra, sui quotidiani, sì, quindi sì, è di mercoledì l'intervista o l'uscita della notizia. Io penso che sia un alert per chi ha messo in discussione il lavoro di questo Bologna, e credo che insomma la società abbia finalmente suonato per bene la campana, dando tutto in mano a Paladino, anche perché Paladino si troverà di fronte a delle scelte non facili, partendo, ne discutevamo prima nel pre-trasmissione, mentre facevamo delle chiacchiere, partendo da quella del portiere, Pippo.
2: Ah sì sì, loro hanno detto all'allenatore in poche parole, in modo garbato ed educato, hanno detto adesso ragazzi basta, prima c'era la scusa dell'allenatore che anche noi non garbava tanto, quindi adesso però decide il mister, punto, basta. E il mister potrebbe decidere di far giocare Pessina, il mister potrebbe decidere di volere un portiere a gennaio, il mister decide chi far giocare, il modulo del mister è un modulo completamente diverso, sarà una difesa a 3, qualche volta l'ha fatta a 4, sì, ma raramente, però l'ha fatta, non è che non l'ha mai fatta, però adesso ci saranno anche delle soluzioni sui centrocampisti, che prima magari potevano essere coinvolti, mi viene in mente lo stesso Libra e la Susi, qua sarà un'altra cosa, anche Orsolini si deve dare una svegliata, chi giocherà dietro punta, come giocheranno, Dobrik finalmente può lavorare in un certo modo, dico finalmente perché prima veniva allenato, invece questo ragazzo ha bisogno di essere allenato in un certo modo per tornare in forma. Cioè adesso ci sono questa sosta, purtroppo ho portato via tanti giocatori alla Bologna, però le nazionali sono belle, a me questa sosta lunga sinceramente non mi piace neanche un po'.
0: Figurati a noi,
2: ecco, che è proprio una roba, cioè io già abolirei le nazionali, no scherzo, però queste soste così lunghe mi danno fastidio, mi danno veramente noia, quindi non credo siano anche sane per il movimento calcio, per il club in questa fase, proprio non hanno nessun senso, quindi vabbè, ma a parte questo,
0: tu hai dei feedback su come hanno lavorato in queste 2 settimane? Cioè come in questa, sì, settimana qui,
2: allora,
0: e poi alla prossima.
2: Lui
0: scusa,
2: sta trattando, lui sta, si sta, sta trattando tutti quelli che ha, come se insomma, fosse lui sta seguendo la sua tabella di preparazione, il suo iter.
0: Sì.
2: Poi dopo si confronta, è molto attento, è molto bravo per capire anche come stanno i ragazzi, i suoi loro nazionali, come si sono allenati, come arrivano, come arriveranno, perché purtroppo alcuni arriveranno anche sotto data per la trasferta di Lecce. Quindi insomma, però lui li sta trattando. Purtroppo, dico purtroppo perché forse è anche un passo indietro della non cultura, della non maturità del nostro calcio. Il calcio italiano ha bisogno di interlocutori, soprattutto certe squadre, che conoscono già la materia italiana, o perlomeno parlino la stessa lingua. Ecco, Bologna aveva bisogno di, dopo Motta, dopo Vincenzo, aveva bisogno di un paladino.
1: Un Bersellini moderno, insomma, un sergente di ferro.
2: Un segnete di ferro più già diciamo proiettato, perché Paladino a Firenze ha fatto molto bene, Bergamo ha fatto bene, sì. Ha debuttato con le Monza, ha fatto bene, quindi diciamo già un...
0: Non è che vada a prendere fuori lo striscione Nedu Frustali.
1: Sì.
2: Frustali, la Belvagine.
0: Ti ricordi a Udine Nedu Frustali e perdiamo 4-0, comunque così, per dire.
1: Allora è meglio invece che il filo ferro, allora è meglio.
2: No, vabbè, comunque insomma, credo che alla fine Paladino possa fare molto bene, deve fare molto bene qua a sì. Bologna, cercando di valorizzare anche giocatori che magari adesso sono partiti un pochino più in sordina, poi se servirà a gennaio bisognerà andare sul mercato cercando di capire cosa serve, cosa non serve, cosa prendere, come prendere.
0: Anche ripulendo un po' se vuoi, perché ancora secondo me un po' di tossine vanno tolte da dentro quello spogliatoio, perché
2: certo,
0: arrivano
2: ma a parte lo spogliatoio che sai quando perdi sì. Vengono fuori tanti rumors, così se torni a vincere, e mi auguro che poi lo faccia presto, dopo sai certi rumors, certe voci, mal di pancia, malumori, questioni, antipatie, simpatie, dopo si stemperano tutte. Se serve vincere, serve dare continuità, serve ritornare a occupare un posto di classifica che peraltro abbiamo occupato in questi anni, ecco, quindi serve questo a questa squadra, anche un po' di autostima.
0: Ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. Simone dalla palestra dice ale ale, forza Bologna, forza Fortitudo, un saluto al ciclista e a voi ragazzoni. Simone dal furgone in palestra, bravo, perché il sabato mattina siamo abituati a vederti qui. Allora, vedo che Giancarlo, vedo che ti è chiaro quello che abbiamo appena detto. Quindi a posto, la squadra non è triste, è stata tutta colpa di Tedesco. Bene, abbiamo appena finito di dire che c'è da ripulire lo spogliatoio. No, esatto. Vedi tu. Insomma, non benissimo.
1: Ragazzi, vuoi pazienza.
2: Ragazzi. Non è solo colpa di Tedesco. Poi lui non è stato neanche tanto fortunato, perché tu non meriti di perdere a Bergamo con la Lazio in casa.
0: Sì, cioè, certo.
2: Hai avuto anche della gran mala suerte, ecco, perché magari certe partite non meritavi di perdere, però purtroppo coi secco in mano non si fa niente.
1: Io credo. Bravissimo. Anche Pippo, che con il mercato che è stato fatto forse un supporto maggiore dalla società l'avrebbe meritato. Poi, per carità, il campo è signore ed è quello che dà il risultato,
0: certo.
1: Sempre finito,
0: certo assolutamente.
2: Ma lui ha fatto troppa confusione tattica, troppo poca lucidità su certe cose, su certe situazioni, anche a Napoli dei cambi che non sono piaciuti.
0: D'accordo, su questo siamo pienamente d'accordo. Pippo, manca un minuto alla pubblicità. Come sarà il tuo weekend? Perché sarà un weekend completamente diverso dal solito.
2: Io domani sera sono in onda, domenica sera come sempre, sì. certo, ormai la domenica sera è un classico Casa Cotti, sarà una slim edition, una versione, ci sono varie versioni di Casa Cotti, c'è stata la summer edition quest'estate, poi ci sarà la winter edition, poi c'è Casa Cotti in trasferta, come andiamo a fare la puntata da qualche parte, quindi la chiamerò Casa Cotti in tour, e poi ci sarà il calendario, quest'anno avremo una tappa anche a Riccione. Nel 2027 ci saranno varie tappe di Casa Cotti.
1: Da Rizzone,
0: Bellissimo.
2: Arizona, vado là in bicicletta.
3: In bicicletta. Ok, occhio. Allora pezza pur lì te. Picchia pur lì te.
0: Ricordiamo, no, ricordiamo no, Pippo, che il fioretto di quest'anno non è la biciclettata, ma è il percorso della camminata degli dei.
2: Bologna,
3: stile Frodo.
2: In Europa, lo ripeto, vado a fare il percorso degli dei. Ragazzi, attenzione, l'ho detta, ascoltate
0: sì,
2: bene.
0: Sì. Sì, sì.
2: E domani sera, mi raccomando, vi aspetto dalle 21 alle 22. E 5-10 perché è una slim edition a Casa Cotti, dove ci sarà Mitico Villa e altri ospiti, e comunque parleremo un po' della nazionale, di Cambiaghi e anche del lavoro che sta facendo Paladino a Bologna.
0: Pippo, grazie, come sempre sei grazie veramente di altra categoria. Pippo. Grazie a Pippo Cotti, ciao, ciao, ciao. Seguitelo ciao. Domani sera dalle 21 alle 22.05 nella slim edition su TRC. Noi andiamo in pubblicità, linea allo scarso e rientriamo. E ancora messaggi, commenti e Cotillon. Prego, prego scarce.
4: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
5: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
4: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
6: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Impresa artigiana?
10: Presente.
9: Libero professionista?
10: Presente.
9: Gruppo di amici?
10: Presenti.
9: Agenzia di eventi?
10: Presente.
11: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
12: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
21: Quando andiamo a giocare a padel?
22: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
21: Gratis?
22: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
21: E dopo la partita?
22: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
21: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nel 943, fino alla fine Forza Bologna, rientriamo, risalutiamo il lambrusco di Giovanni, che ogni tanto ci dà anche da mangiare quando
1: abbiamo fatto anche delle trasmissioni.
0: Abbiamo fatto delle trasmissioni, Massi con Doc Impianti, che ti ha già risposto, no. Non metti ancora Massi, abbiamo
1: Massi, se stai ascoltando rispondi al mister
0: che vuole una wall box, così esatto. siamo a posto.
1: Sei già
0: però noi non utilizziamo un mezzo pubblico per i fatti nostri.
1: Siete sotto. Falsi come una banconota da 24,50 euro, brutti.
2: Ah, non c'è?
1: No. Quella che ti ho dato io era uno scherzo, si fa per scherzare.
0: È Monopoli, passa dal via adesso.
1: Ragazzi, lo chiedo anche a voi, cosa ne pensate della fiducia plenaria in Paladino da parte della società? Ha messo un po' a posto, secondo me, le carte con questa mossa qui. Chi comincia?
0: Ah, vai pur te.
2: Beh, diciamo che dovrebbe essere anche abbastanza consuetudine dare fiducia al tuo allenatore, e soprattutto hai dato poco adito allo spogliatoio di comportarsi, diciamo, in maniera non idonea.
0: No, beh, assolutamente. Io credo che si siano ristabilite le gerarchie, ma non le gerarchie di cor, nel senso che io nel calcio ho sempre visto tre tipi di persone: i dirigenti, l'allenatore che decide e i giocatori che giocano. Finito.
1: Emoji.
0: Emoji, ma quello è un altro,
1: discorso.
0: È un'entità a parte.
2: Mochi.
0: Col fischietto e paletta.
1: È vero, perché è un capostazione. Hai ragione, Carlotti. Poi vediamo un po' di messaggi da caso.
0: La risposta
1: è arrivata da parte di Doc Impianti. Poi giriamo il tuo numero a Dani e vi mettete d'accordo. I ritiri estivi tutti sono un po' come la presentazione della Ferrari di Formula 1. Ah, gran macchina, siamo prontissimi e via andare, dice David. È giusto, è vero, no?
0: Sono tutti pieni di buoni propositi, poi bisogna capire che cosa capita dopo.
1: Esattamente.
2: Speriamo che vada un po' meglio che la stagione della Ferrari.
1: Carlotti, questo ti chiama in causa col tuo gruppo, quindi se vuoi leggerlo tu.
0: Allora, la sessione più bella però fu su Sonetti rimase quella di Facino Rosi Borgo, che in una partita di quel brutto BFC recitava: riuscirà Renedo Sonetti a fare di voi dei veri ometti rispetto a quei tempi? Adesso come squadra è tutto oro che cola. Andrea 74,
1: è vero,
0: sì, quello...
1: tutte e due, perché lo striscione anche il vostro me lo ricordo,
0: sì, erano bei tempi,
1: però Neddo Frustali, ragazzi. Pronti via Udine, 4-0 per l'Udinese, che segnarono tutti quelli dell'Udinese. Non mi ricordo se c'erano ancora Vagheggi, doppietta di Vagheggi, una roba sì, pazzesca. Perdemmo 4-0 senza mai vedere palla per 90 minuti.
0: Sì, penso che la sede degli FB era in via dell'Ospitaletto, adesso ci passa sopra alta velocità, mi viene un po' da piangere.
1: No, però è comodo per prendere il treno.
0: Sì, beh, succedevano.
1: Devi essere veloce.
0: Succedevano, su quella tratta lì succedevano certi incontri.
1: È vero. Ma anche io abitavo al Ponte Vecchio, e lì c'è il pezzo che viene giù da via Torino, che adesso costeggia.
0: Sembrava fatta apposta.
1: Campi, erano campi, ma non da calcio.
0: Sembrava fatta apposta. Sembrava.
1: Sì, vero. Vediamo, avete già parlato delle parole del Cobra: miele sulle troppe parole amare che sotto i porti si sprecano con troppa facilità. Bello questo disegno, questa immagine che arriva da Alan, che aggiunge anche PS: lo stand del Villa Park l'hanno consentito ai Villans proprio dopo che ci siete passati voi.
0: Ma non è vero,
1: perché siamo stati noi correttissimi, noi sempre corretti in trasferta.
0: Non c'è stata nessuna gag lì, devo dire la verità. No, niente.
1: No, gag lì no. Durante la trasferta
0: no, anche perché la partenza è già stata che siamo arrivati al regno di Zamunda, che io ero già stracco duro, perché grazie a te e Simone maledetti.
1: Allora, usciamo dagli arrivi dell'aeroporto di Birmingham. Allora, se giri a destra c'è un passaggio che passa sotto le piste, è un pedonale che ti porta direttamente agli alberghi, e saranno a piedi 5 minuti, 7 a star larghi se ti fermi a fumare una paglia. Noi abbiamo fatto il giro da fuori, perché non sapevamo, di 45 minuti a piedi col bomber che
0: per non tirare delle secche ogni due secondi.
2: Birmingham, mi sono divertito tantissimo, ero con mio papà. Dovrebbe ascoltarci, quindi gli faccio questa domanda.
1: Grande, un saluto a Fabri Senior.
2: Sì. Qual è la cosa che ha visto più volte in due giorni a Birmingham?
1: Cosa avete
2: visto? La stazione.
1: No.
2: Perché qualsiasi cosa decidessimo di fare si posava davanti alla stazione.
1: Noi chi eravamo? Io, te e Simone.
0: Eravamo io, te e Simone.
1: L'elettricista, che salutiamo perché sarà sicuramente all'ascolto. E ci siamo divertiti, siamo partiti da Pisa.
0: A Pisa siamo arrivati a Dublino, che ci siamo incontrati con col Monte Marco Migliori della Frasca.
1: È vero.
2: Zainetto.
1: Senza zainetto.
0: Marco
1: viaggia leggero. Lui viaggia leggero.
0: Che abbiamo fatto quella mitica colazione promessa a tutti: due Guinness e 18 cornetti per far fondo.
1: Beh, che buoni. Anche i cornetti.
0: Il problema è che pensavamo di essere alcolizzati, poi ci siamo girati, Martini, gin tonico, ho detto: oh, noi siamo dei bimbi qua.
1: Noi veramente,
0: caffè latte. Poi siamo arrivati
1: a Birmingham.
0: Eravamo sull'aereo, eravamo in otto, che a un certo punto eravamo io e Marco di fianco, e ho detto: scusami, ma non c'è nessuno, sdraiamoci. Non c'era nessuno, eravamo in 7-8.
1: Sì, Dublino, Birmingham, sì, sì, non eravamo tanti.
0: E poi dopo, direi anche il secchiello al pub, da un litro, tanta roba.
1: Beh, no, ma veramente bella trasferta. Quella fu la prima delle tre.
0: La prima delle tre,
1: esatto.
0: Poi,
1: la società, però, giustamente aveva espressamente chiesto a Tedesco se volesse un ulteriore centrocampista. Lui, forse pericolosamente, a rifiutare perché voleva puntare su Elazzurri e Libra. Questo dice Alessia.
0: Ma Alessia poi anche aveva ragione, però aveva anche puntato su Rowe, che aveva detto che era fondamentale per il suo progetto.
1: Ragazzi, quando arriva Tedesco, tu hai Lukumi, che lo sapevamo tutti, lui compreso, che sarebbe andato via, comunque però ce l'avevi, avevi la possibilità di prendere dentro ancora Remo Freuler perché le porte erano aperte, Dominguez, per l'utilizzo che poteva farne, punto interrogativo, e soprattutto Rowe, cioè cambia, e Castro.
0: C'era Castro.
1: Sai, cambia molto la questione, secondo me, però alla fine, secondo me, la giocata giusta la fa la società, mettendo tutto in mano a Palladino, come deve essere fatto.
0: A questo punto,
1: bravi, questo bisogna fare.
0: È la mossa che bisogna fare.
2: Sì, ieri l'ho letto, sì, ieri leggevo anche con grande attenzione un'intervista al direttore sportivo del Monza. Che dice cose molto interessanti, perché gli viene chiesto di Palladino, eccetera eccetera, e chiude un po' il discorso dicendo: attenzione, perché se Raffaele firma 3 anni a Bologna, vuol dire che il Bologna gli ha dato determinate garanzie, perché vi posso garantire che io Raffaele lo conosco molto bene, è uno che, se non gli vengono date per l'ambizione che ha,
1: vedi, l'Atalanta l'ha rifiutato un triennale,
2: non gli vengono date determinate sicurezze, certezze, prospettive, Raffaele è uno che sta tranquillamente a casa.
1: Assolutamente, ma sì, ma l'ha dimostrato. Firenze ha chiuso il discorso, Bergamo ha chiuso il discorso con la possibilità di fare 3 anni di contratto. Insomma, direi che le scelte sono molto più che ponderate. Il Marsa,
0: ho paura perché con una trasferta l'abbiamo fatta anche con lui.
1: C'era anche lui, Amsterdam.
0: Ho paura di quello che può dire.
1: Ma non era a Aston Villa,
0: no, siamo andati, dove eravamo?
1: Andavamo a Lisbona.
0: Secondo me sì, una delle due di Lisbona.
2: Se la
1: vocale.
2: Se siete andati a destra, la partita era a sinistra,
1: sicuramente. Vocale.
3: Buongiorno Andy, buongiorno Carlotti. Tre settimane così durissime. In Italia che è inguardabile, tutto il resto un gran casino, durissimo, è molto duro. Un abbraccione, fate i bravi.
0: Grande Marza.
3: Bomber, dimenticavo, ma all'aeroporto di Amsterdam si può fumare o no? Non ho mica ancora capito.
0: Lo sapevo.
1: No, e non c'è neanche la sala fumatori.
0: Allora, giusto per la rubrica la rubrica di Andy, le nostre zate in trasferta, mi affida suo cugino. Lei, quando ha detto, parla inglese.
1: Una coppia che
0: mi affida il cugi, il pari da Boccasuolo. Giuro, essendo dalla scaletta, era dietro di me, l'ho perso. lui è questo qua, Marzaturi, li ho persi. Cazzo, siete finiti voi. Ah, ma l'autobus dopo. Dopodiché, per punizione, dentro a Scippo non si fuma, ma neanche fuori. È impazzito, Marzaturi è impazzito. Non posso dire, perché padre di famiglia è anche un insomma, un rappresentante di una ditta importante, quello che ha detto, ma ha detto anche: ma se io esco in un tipo non ne fumi neanche fuori. Sono impazziti,
1: perché io e Simone, l'elettricista, nei bagni del Villa Park a fumare di nascosto le sigarette elettroniche, beccati due volte dallo steward. No smoking, no?
0: Era,
1: ma sono sigarette elettroniche, sì, ma sì.
0: Questa trasferta qua era a Lisbona la seconda volta, perché voi siete arrivati con Air France,
1: esatto. Da Parigi,
0: e io avevo già fatto le tessere della metropolitana, perché la metropolitana è un mezzo utilissimo.
1: Ci chiedono: ragazzi, ma perché a Dublino, io comodo, Venezia, Birmingham, Igor, me e il bomber, passando da Dublino, andata e ritorno, abbiamo speso sì e no 45 euro.
2: Cioè, quindi... Allora, Igor, devi capire che al netto del costo del biglietto...
0: Dublino c'è la Guinness.
2: Sì. Sì. E il bomber, come minimo, devono fare uno scalo...
1: Ma anche due.
2: O due... in giro per l'Europa per arrivare a destinazione. Sì. Se si gioca a Lisbona, loro devono andare verso la Bulgaria, verso comunque.
1: No, siamo andati al nord. Perché tornando indietro da Lisbona, siamo andati a Londra, a Luton, poi siamo scesi. Quindi, per dirti, no, non abbiamo
0: gli unici diretti sono poi a Cagliari.
1: Cagliari l'unico diretto, non possiamo fare scala a Francoforte, perché sennò faremo anche quello.
2: Anche perché hanno una cattiva influenza da parte di Lollo, che è un altro che quando fa i viaggi
1: è con Lollo. Noi a Lecce non c'è,
0: no, però
1: o arriva dopo, c'è Pippo.
0: E a Cagliari invece dovrebbero essere tutti e due,
1: siamo tutti insieme, perché siamo tutti in centro.
0: È un disastro,
1: c'è il monte,
0: sarà un successo,
1: tutti ci c'è Simone elettricista, sì, sì. Ci siamo tutti quanti a Cagliari,
2: il
1: presidentissimo, l'eminenza grigia di questa.
0: A Cagliari no. O è a Lecce? Quando è che lui è impegnato con...
1: A Lecce.
0: È a Lecce con le salsa mentari?
1: No, è a Cagliari, perché è il 27. No, non c'è. Niente, salsa mentari, ricordiamo. Salsa mentari.
2: Però Monte impegnato no.
1: Sì, Monte.
0: No, vabbè, fa presenza, dai. Ma no,
2: sembra troppo.
0: No, ma non può lavorare. Beh, scusami, anche l'altro giorno faceva finta di essere impegnato a lavorare, dai, cioè,
1: detto libera,
0: era roba da piastre,
1: rifatelo partire.
0: Il monte che lavora, no,
2: non esiste. Tutto,
0: sì, no, esatto.
1: Un saluto al monte, che è una veramente l'eminenza grigia di questa radio e di questa trasmissione. Ultimi messaggi, prendiamo in pubblicità. Buongiorno, oh, si è rotto Holm, strano, dice Claudio. Vabbè, stai a guardare quello. Purtroppo ce l'ha per contratto.
2: Però non deve essere leggero,
1: dici? A me fa più paura quando non lo senti che quando senti sei infortunato e tutto su Holm. Attenzione, perché quando abbiamo detto due settimane ed è tornato.
2: Ho letto le dichiarazioni di la Svezia, che ha Potter come allenatore. Che insomma, Harry
0: è magico, fa delle magie.
2: O anche Fotter,
1: la signorina Fotter, Fottenberg.
2: E raccontava insomma che così la sensazione era qualcosa di abbastanza pesante.
1: Andremo a vedere, perché a questo punto qua, vabbè che il Bologna ha cambiato un po' modo di giocare, però sei un po' corta a destra. Perché con tutto il rispetto De Silvestri, o ti togli 20 anni dalla carta d'identità, o fai fatica.
2: La soluzione ce l'ho, insomma.
1: Dilla.
2: Cioè, vabbè, c'è Zortea.
1: Sì, ok. Però sei un po' corto, perché
2: c'è solo
1: a destra tutta fascia. Beh, può essere, però.
0: Non ancora.
1: No, c'è El Hassan. Non scordiamocelo. Ok, non è il principe tecnicamente.
2: Si sbaglia lo staff con sinistro, lo mette a
1: sì, esatto.
2: Massimo fa sbaglia anche
1: fa un cross.
0: L'equazione è: El Hassan stoppa bene come Monte lavora.
1: Ci sta, e su questa direi che possiamo andare in pubblicità. Prego, Scarce.
4: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
4: domani alle 17 in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
6: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
4: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
16: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
17: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
16: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
17: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Eccoci qui di ritorno, 10.03 in questo momento. Ragazzi, ritorniamo, leggiamo un po' di messaggi perché siamo indietro con i messaggi di Cacca.
1: E chi salutiamo?
2: Doc Impianti
1: e
0: Lecchino
1: Lambrusco.
0: Lecchino. Cosa non si fa per uno sconto?
1: Te l'hai segnato il monte?
0: Certo. Sì, gli insegnamenti sul merchandising e marketing di questa trasmissione sono offerti da Mirko Monte.
1: L'altro giorno è arrivato Marco a prendere del materiale per la sua ditta. Io l'ho guardato e ho detto: Marco, non è colpa nostra se diciamo che non vai senza ordine. Siamo minacciati da Mirko Montebugno.
0: Qual è la sua ditta? Qual è la sua ditta?
1: Di Marco.
0: La frasca. Appunto, diciamolo, ditta. Il suo esercizio.
1: La frasca.
0: Che adesso apre la frasca 3.
1: Sì,
0: via del Pratello. Vedi tu.
1: Se illuminate, se non si vede, colpa mia.
0: Vedi tu.
1: Non si vede.
0: Ah, ci sei tu di mezzo.
2: Perché si lamentavano che c'era un lumicino.
1: No, insomma ci dovrebbe vedere.
0: Allora JJ dice: campionato fermo 3 settimane, la nazionale sembra il Leparlé dell'86, Kimi si schianta e parte in fondo. Sapete quando arrivano le cavallette? Così leggo mia suocera in sardegna.
1: perché 3 sono 2 weekend, non aumentiamo.
0: Ma sono 3 alla fine, perché te devi arrivare a sabato.
1: Sì, però non aumentiamoli, perché sennò arrivo contro il muro.
0: È bellissimo.
1: Arrivo, bam.
0: È bellissimo, Gianluca, là, bellissima anche questa. Vocale Gianluca.
3: Ciao Andy, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Luca.
3: Ieri sera Nicolò secondo me è stato uno dei migliori in campo.
0: Sì, vero.
3: Sfortuna che ha beccato una brutta serata, hanno perso, vabbè, però l'ho visto molto bene. E niente, voglio essere positivo, dai, al ritorno spacchiamo le ossa a tutti, dai, alla grande, forza Bologna sempre, ciao.
0: Ciao Luca, un abbraccio.
1: Tornando un attimo alla nazionale, c'è Piccolo o Dobrich sbagliano il gol che ha sbagliato Kine, qualcuno li corre dietro, ve lo dico così,
0: soprattutto i cani, sì, perché soprattutto lo sai qui. Ragazzi, ma la Roma cosa se ne fa di Castro? Vedo Dybala fare 90 minuti a ridatecelo, ciao Gav. Ma io non sento poi questa grandissima mancanza, cioè se lo affianchiamo a Piccoli o a Dobrich ci posso anche stare, però secondo me come che non segniamo mai, alla fine non segnavamo prima, non segniamo adesso magari le partite non ti vanno bene, corri anche male, però insomma non è quello il problema è che ti manca un difensore centrale e un centrocampista. Ragazzi, secondo voi?
2: Allora, su quello che di Castro, io credo che offensivamente il Bologna stia bene così. Poi è vero che io ho una considerazione molto molto alta di Artem Dobrich, quindi e lì sono un po' sicuramente di parte. Per il resto io non credo che serva un difensore centrale in mezzo al campo. Allora, più che un cioè sì, manca il giocatore, però manca la caratteristica, secondo me. Nel senso, poi ovvio adesso cambierà un attimo, ma col gioco di Palladino, ma anche prima, secondo me la caratteristica mancante, ma l'ho sempre detto, è un centrocampista di gamba, di falcata lunga, centrocampista moderno. Ieri sera c'era Tielemans, la Roma c'ha Manu Koné, la Juventus a Marcus Kefren Thuram. Tutti i giocatori con una gamba importante, fisici, ed è una caratteristica che nel calcio moderno è fondamentale. Guarda Ederson cosa faceva nell'Atalanta, adesso lo vedi meno, ma perché in quel modulo lì riesce a sfruttarla meno, ma Ederson quando l'Atalanta giocava con i due aveva quella fisicità e quella gamba importante, e questo un po' nel Bologna forse è la caratteristica che manca maggiormente.
0: Ti manca della gamba diciamo sciolta a centrocampo. Sì, sì, sì, su questo sono d'accordo, però anche il fatto che ti manchi un difensore centrale di, come posso dire, di statura, di non di statura fisica, di statura
2: quello che ho,
0: morale,
2: quello che comanda,
0: ecco. Esatto.
1: O via, c'è da ricostruire la spina dorsale.
0: Bravissimo, hai detto bene.
2: Però è anche vero che nell'ottica di un, diciamo, non chiamiamolo come il progetto, che una parola sì e no, un piano sui 3 anni, quel giocatore lì te lo devi anche creare.
1: Ah, sì, certo.
2: A mio avviso, Bologna potenzialmente ce l'ha quel tipo di giocatore.
1: Moro?
2: No, dietro dico.
1: Ah.
2: Poi come caratteristiche di gioco, a mio avviso. Poi bisognerebbe conoscerlo dal punto di vista della personalità e caratteriale, uh-huh, perché secondo me il norvegese lo può fare quel ruolo. Uh-huh.
1: Beh, già una certa esperienza. Holland,
0: magari anche difensore andrebbe benissimo.
2: Holland, secondo me, può fare quel ruolo lì, più di Eggen, che mi sembra più il soldatino.
0: Sì. Beh,
1: tornando a Holland, avete visto l'ultimo gol?
0: Mamma mia.
1: Cioè, lo trattengono lui, cioè, lui non come niente. Cioè,
0: lo trattengono, ma lui non interessa.
1: Sapete chi mi ha ricordato in un altro sport? Il compianto Johan Lomu.
0: Sì, vero, bravo.
1: Mi ha ricordato, cioè, correva e aveva, cioè, c'era la famosa immagine che è tutta vera, con quattro persone che lui va in meta, lui c'è uno che gli tira la maglia come se niente fosse.
2: Sfrutto lo scarce. Fisicamente l'unico che potrebbe contrastare quella fisicità lì era il difensore centrale del Milan, quello che trovò da dire con Ibrahimovic.
4: Onyevu.
0: Sì.
2: Come stazza, eh?
0: Uh-huh. Però anche lì lui ha tecnica, velocità, perché è anche veloce, anche se non sembra molto veloce.
2: Se lui va profondo, se lui ti attacca alla profondità, non lo prendi più perché non ci puoi stare di fianco.
0: Ma adesso si sta un attimo verificando quello che ipotizzavamo già un anno abbondante fa, che è, diciamo, un po' il crollo della Premier. E la prima picconata era quella sul Manchester City.
2: È arrivata. 114 su 100.
0: Non arriva, è arrivata. Uh-huh. Perché adesso c'è da andare a discutere. Su 114.
2: Su 115, 114.
0: Sì, però su 114 capi d'accusa, andare a, diciamo, ricostruire e mettere a posto tutti i 114, fai fatica, ma molta fatica.
2: Lo leggevo stanotte, molto interessato, perché poi è lì ci sono più problemi.
0: Sì.
2: Perché adesso sembrerebbe, perché non è uscita, è una voce che è girata,
0: però è molto fondata.
2: 115, 114 capi d'accusa sarebbero stati considerati validi.
1: Cavolo, sono mica pochi, eh?
2: Manchester City ovviamente farà ricorso, dopodiché vedremo cosa succede. Però c'è un altro filone adesso, che sembrerebbe che le squadre di Premier, indipendentemente dal ricorso o meno, sono pronte a fare richiesta danni.
0: Eh certo, solo che diventa un problema,
2: oltre che il fatto di quello che puoi, diciamo, essere accusato tu e quale sarà quello che dovrai scontare. Mm-hmm. Perché c'è un ventaglio che dalla multa a dei blocchi, a dei punti di penalizzazione, ma c'è anche la parte più estrema, ossia l'esclusione del campionato del Manchester City.
0: Ragazzi, c'è il crollo della verginità della Premier League per la prima volta da quando esiste la Premier League. È il primo scandalone che viene fuori. Sono uscite delle piccole cose, ma questo è il primo scandalone. E ragazzi, le TV che mettono mille miliardi sulla Premier, dopo incominciano un attimo.
1: Un'immagine che vacilla.
2: Leggevo stamattina mentre facevo colazione prima di venire qua, ma che c'è roba anche non solo legata al mercato, alle plusvalenze, eccetera. Sembrerebbe che addirittura Mancini avesse un doppio contratto.
0: Sì, un doppio contratto, quello di sponsorizzazione, per non superare il budget massimo.
1: È il format americano.
0: È il format americano, che però tu non puoi fare in Inghilterra, ed è un crollo della verginità un po' della Premier che andrà poi a ripercuotersi su tutto. Infatti non a caso, se voi guardate non mi ricordo se il ministro dello sport inglese vuole riproporre lo stadio alla vecchia maniera, senza le limitazioni date dal governo Thatcher. Adesso è stato portato avanti il discorso delle birre, che qui a Bologna è
2: vuole rifare,
0: esatto,
2: tornare a bere la birra,
0: è molto sensibile. Però non a caso è stato fatto adesso, perché in Inghilterra, se tu fai una cappella del genere, come può essere quella del Manchester City, la gente smette di andare allo stadio. Ma è come qui che gli va bene qualsiasi cosa, anzi il fine giustifica i mezzi. Mm-hmm. La smette di andare allo stadio. Sì. Quindi il segnale preoccupante, secondo me, per la Premier è il fatto che comunque vadano attaccato a delle leggi che sono su dall'83, dall'84, quindi da una quarantina d'anni, che hanno limitato un problema che in Inghilterra era molto incisivo.
2: Il letto della situazione Manchester City era un qualcosa che se ne parlava un po' in onda, un po' fuori onda, nel tempo, che poi la Premier,
1: beh, non poteva andare avanti così,
2: fosse una bolla che prima o poi
1: doveva esplodere, cioè, non poteva andare avanti così, spendere tutte, cioè, l'ultima che retrocede la Premier prende più di quella che vince in Italia.
2: Ma
1: cioè, c'è qualche, troviamo, cioè, sappiamo che c'è qualcosa che tocca,
4: però bombero è una questione di diritti TV.
1: Ho capito, però i diritti TV,
2: è una cosa, ma loro non i diritti TV sono tanti, sono equi, ma loro sono bravi a fare altro. Non è il diritto TV. Tu guarda, prendiamo
4: una differenza con i soldi dei diritti TV italiani.
2: Sì, però ti faccio capire cosa voglio dire. Guarda il Manchester City quest'anno. Manchester City quest'anno prende Henderson dal Nottingham Forest e lo paga 140. Poi cosa succede? Che vende Marmoush e Savigno al Tottenham per una cifra che più o meno pareggia quelli di Anderson. Poi vai a vedere che il Tottenham compra quelli e ne vende altre due a un'altra squadra di Premier. Il Nottingham quei 140 ne va a spendere altri 100 per un altro giocatore, sempre per un giocatore della Premier. Mm-hmm. Fondamentalmente cosa significa? Che girano i giocatori a cifre irreali.
1: Però sono, cioè, quasi a zero.
2: Torna tutto.
1: Torna tutto.
2: I soldi rimangono sempre lì.
1: Sì, no, vabbè, quello è fuori discussione, però cioè, non puoi andare avanti così. Cioè, c'è poco da fare, non hai fatto anche alzare i prezzi dei cartellini in una maniera, cioè, facendo quel gioco lì hai messo in condizioni il mercato europeo, anzi globale, perché tanto ormai è un mercato globale, ad arrivare a dei prezzi che sono veramente allucinanti.
2: E quello, cioè, questo entra in quello che diceva lo Scarce.
1: Ho capito, però tu fai, te ne vendo una a 140, te ne do due a 70, sono 140, ti hai fatto la patta, ma con 140 milioni il Bologna fa tre mercati.
2: Ma in più ci devi mettere, per quello che diceva,
0: state vicini,
2: per quello che diceva lo Scarce dei diritti TV alti e

0: una volta Francesco la spiegava questa cosa qua e insomma però tutto quello
1: Francesco
0: insieme
1: chi?
0: Garagosta.
2: E poi aggiungi che loro
0: è vero, scusa,
1: aggiungi
2: anche che alcune squadre inglesi stanno facendo un mercato rivolto anche a tanti giovani, ma vanno a comprare della gente di 18 anni pagandola 25 milioni.
0: Poi
2: se le portano lì, le lasciano là, hanno 3 o 4 società, perché molte società inglesi hanno la società satellite. Il Chelsea, se non sbaglio, ne dovrebbe avere due, perché lo Strasburgo, secondo me, è sotto il loro plasher, perché molti giocatori vanno lì e ne devono avere un'altra anche
3: comunque
2: in Belgio.
3: Poi il Manchester City ha il Palermo.
2: City Group, neanche loro ne hanno tre.
3: Poi ne hanno anche altre, però c'è anche il Palermo.
2: Sì, sì.
1: Ringraziamo il nostro Ali Di Bari perché ci ha fornito le dichiarazioni di Coach Cavina della Fortitudo, visto che oggi c'è pochissimo calcio. Passeremo le dichiarazioni di Coach Cavina in conferenza stampa, un 3-4 minuti che andremo a sentire dopo lo stacco delle 10:20, così ho anche il tempo per andare a prendere il caffè, così ci facciamo un caffettino
0: non so se qualcuno in zona che ce li vuole portare, così.
1: No, vabbè,
0: Monte non
1: Monte,
0: è in zona.
1: Se sei in
0: Monte,
1: zona arriva con tre caffè
0: in zona.
1: Bravo, l'hai detto bene, bravo
0: Monte,
1: Carlotti,
0: visto che sei lì che non fai niente.
1: Grande Ale, lo ringraziamo per le parole del coach. 17:18 è il momento di andare in pubblicità, rientriamo, poi dopo le parole di coach Cavina andiamo con ancora i vostri messaggi, ancora tanto Bologna. Pubblicità.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna Women San Marino in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento.

0: Leggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
1: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Impresa artigiana?
5: Presente.
4: Libero professionista?
5: Presente.
4: Gruppo di amici?
5: Presenti.
4: Agenzia di eventi?
5: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo con Fino alla fine Forza Bologna. Sono lo Scarcio, ho preso momentaneamente il posto di
1: Vuoi,
0: sempre con il Bomber e Dani Fabbri. Allora, prima di ripartire sul Bologna, passiamo un attimo alla Fortitudo Basket, ovviamente. E Fortitudo che esordisce, comincia la Serie A2 domani al Palladozza. Fortitudo Ruvo di Puglia, la gara alle ore 17, credo, se non vado errato con l'orario. E ci arrivano le parole di mister Cavina, che ha parlato insomma un po' di tutto per racchiudere il momento generale all'inizio di questo campionato. Lo andiamo a sentire.
2: Che a livello emotivo ha dato già grandissime risposte in questo precampionato, leggendo anche quello che stanno dicendo i giocatori in questi giorni, si può avvertire questo, si parla tanto di emozioni, si parla tanto di questo esordio, si parla tanto di quanto il gruppo è nuovo, ma allo stesso tempo ha grande emotività, a mio avviso anche a grande unione. Quindi se avevamo un obiettivo in questo precampionato, cioè quello di creare massima sinergia, massimo insieme, massimo unione in questo gruppo, questo obiettivo è stato centrato e questo è merito soprattutto dei ragazzi, perché fin dal primo giorno si sono messi a disposizione. Quando parlo di gruppo parlo di giocatori, parlo di staff. Come ho detto, sono state 7 settimane molto intense, per noi dello staff ovviamente sono mesi che lavoriamo, sono già un paio di mesi che lavoriamo insieme, quindi devo ringraziare loro perché veramente è stata un'estate intensa ma assai proficua e anche molto divertente. Mi sarebbe piaciuto far lavorare meno lo staff medico, che purtroppo ha già operato in continuità in queste 7 settimane, ha operato proprio in tutti i sensi, e concedetemi di fare un grandissimo in bocca al lupo a Umberto, che abbiamo sentito ieri dopo quando è uscito dalla sala, al quale va ovviamente, come dico, il nostro in bocca al lupo, e speriamo di vederlo presto anche qua con noi, perché oltre ad essere un grande giocatore, un ottimo giocatore, è anche un ottimo ragazzo, un grande ragazzo, e vogliamo vederlo il prima possibile qua con noi. Abbiamo anche una partita da giocare, quella di domani, contro una squadra che ha centrato la salvezza lo scorso anno, che ha creato un asse importante a livello di stranieri, con due giocatori che conoscono bene il campionato e che hanno grande qualità. Non mi soffermerò però tanto sui nostri avversari, perché penso che per noi domani valga la cosa più importante, e cioè quella di rompere il ghiaccio, avere quella, trasformare quella emozione che tutti quanti noi inevitabilmente sentiremo giocando davanti al nostro pubblico, che non finiremo mai di ringraziare per quello che è stata anche la risposta della campagna abbonamenti, per la vicinanza che ci hanno fatto sentire. Dicevo, dobbiamo essere bravi a rompere il ghiaccio e a trasformare tutta questa emozione in gioco, tutta questa emozione in difesa, tutta questa emozione nel giocare insieme in attacco. Sappiamo benissimo che la nostra squadra ha ambizioni importanti, e per centrale dobbiamo avere questo processo molto velocemente, il mio obiettivo sarà proprio quello in queste ore che mancano alla partita, quello di fare trasformare queste emozioni in determinazione, in concentrazione, che saranno i due fattori più importanti per domani.
0: Domande? Proseguiamo con altre dichiarazioni di coach Cavina.
3: L'intenzione sarà domani giocare in un Palladozza pieno, sold out, detto che poi lo sarà praticamente tutto l'anno, perché sono state quasi 4.800 gli abbonati.
2: Sì, ho detto, è certamente una gioia avere sentire la spinta della nostra gente. Lo ha detto bene anche il capitano, soprattutto per quelli, per i nuovi, è qualcosa che dà energia, è qualcosa di nuovo, e onestamente dobbiamo usarla a nostro favore, questa energia. soprattutto nella prima partita, perché è quella che inizia, fa iniziare la stagione, è quella che serve per sbloccarsi. E dobbiamo essere bravi, soprattutto dal punto di vista difensivo, fare andare la partita sui nostri binari. Onestamente, dal punto di vista difensivo, la squadra è la metà campo in cui è cresciuta meglio, è cresciuta di più. Dobbiamo essere bravi fin dall'inizio a trasformare questa energia. Una parentesi ulteriore, visto che comunque è già stato scritto, grazie anche al grande lavoro che è stato fatto con lo staff medico in settimana, sarà dalla partita Simon Anumba. Non so per quanto tempo riuscirà a giocare o dare, insomma, a essere in campo, però la cosa positiva è che comunque sarà convocato, quindi per me, insomma, quando un giocatore viene convocato è utilizzabile, quindi sarà dalla partita.
1: Okay. Abbiamo sentito le parole di coach Cavina per l'avventura della Fortitudo che inizierà domani alle ore 17. E, insomma, il basket sta entrando nel vivo. Ieri ha giocato la Virtus, ha giocato a Istanbul in una partita dove tutti ci aspettavamo una debacle, perché comunque c'è una squadra con veramente forte. E che dire, in bocca al lupo alla Fortitudo e a Mister Mottola.
4: Soprattutto a Mister Mottola.
1: Soprattutto a Mister Mottola, e vedremo un po' quello che succederà. Che la Fortitudo che andrà a esordire domani, sempre in diretta su Nettuno Bologna 1. C'è il buon The Voice, salutiamo il buon The Voice, Alessio Aimone, che gli abbiamo portato il caffettino che non ha portato Mirko Montemugnoli.
0: Ringraziamo Andy comunque per
1: è andato Andy a prendere il caffè. È andato Andy a prendere il caffè.
5: Nessuno zucchero.
1: No, amaro come la vita. Assolutamente. Questo è Radio Verità in questo momento. Cioè, dicevamo in una Virtus che è come un po' il Bologna, si sta un attimo rifacendo, un attimo ricostruendo. E io mi aspettavo di essere preso come un pungible, e invece abbiamo preso solo due o tre cazzotti fatti bene. Però è andata bene.
4: Il piano strategico della Virtus è molto semplice: una squadra giovane, un allenatore esperto che ha un'idea di basket che probabilmente puoi solo mettere in pratica con tanti giovani, perché fondamentalmente a corri tira, grandissimo ritmo da una parte all'altra del campo. È una squadra che può diventare divertente. Ovvio che si deve accettare che saranno delle partite dove le percentuali rimangono molto elevate, dove probabilmente puoi vincere veramente contro tutti, e delle altre volte, soprattutto in Eurolega, quando trovi gli squadroni che se quella percentuale lì si abbassa, il rischio di prendere dei 15 ci sta,
1: capita,
4: e si deve poi accettare. Tanto lo spirito della Virtus in Eurolega è quello lì: togliersi delle soddisfazioni e crescere, e poi c'è il campionato dove lì sicuramente l'aspettativa è più alta.
1: No, assolutamente. Invece la Fortitudo parte per, come al solito, per tornare nella massima lega. Invece non è vero, l'ambizione vera è far incassare Palazzo.
0: Esatto. Questo è il vero obiettivo della Fortitudo.
1: È il vero obiettivo della
0: salutiamo il Palace,
1: far incassare Massimo Palace.
0: Ma cosa facciamo quest'anno? Come gli altri anni? Ah, la Serie A? No.
1: Mi piacerebbe, arriviamo fino lì, poi il Palace.
0: Sarebbe bello, no? E invece no, arriviamo lì, così ciao. Il Palace
1: ciao Palace,
0: abbia grande Palace.
1: Mi raccomando, con la riabilitazione.
0: Esatto, dacci sotto, amico nostro. Poi qui abbiamo ancora delle date da dare, eh? 31 di marzo, che è Simone dalla spazzatrice.
1: Attenzione, perché Andy dice la data, non è detto che sia
0: quella giusta.
1: Che sia quella giusta, dovrete andare a comprare il calendario per scoprire se è il nome giusto, perché potrebbe essere giusto, Frappampina Logozzo.
0: Logozzo, gli voglio bene. Ragazzi, pensate ai difensori che venivano a giocare al Dall'Ara, cioè agli attaccanti che venivano a giocare al Dall'Ara, con i difensori che c'erano: Arcadio Spinosti, Salvatore Vullo, Totò Logozzo, con dei baffoni e delle muste da veramente film western, spaghetti all'italiana, grandissimo.
4: Attenzione che il baffo sta tornando di moda, Mangas del Monza.
1: Alla zio Bergomi.
6: Simone della spazzatrice, mercoledì 31 marzo, andiamo a vedere se è quello, non lo sapremo mai, però noi intanto lo diciamo. Pareggio ospite al 90esimo, disperato ingresso di Destro, Mattia Destro. Ultimo corner, gol, striptease, corsa imbizzarrita, tre fischi e terza vittoria consecutiva del Bologna, 31 marzo 2019, Bologna-Sassuolo 2-1.
1: Fa una corsa Lucino Benarizzi, me la ricordo, si strappa.
6: Sarà quello del 31 marzo?
1: In Simunì.
6: Non lo so.
1: Potrebbe essere, come sì e come no.
6: Non lo so se sarà quello. Giulio dice il 3 settembre. Andiamo a vedere.
1: Apriamo a caso.
6: Arriva anche il primo gol su azione di Roberto Baggio nel Bologna in una competizione ufficiale, Coppa Italia 97-98. Io c'ero, Ravenna-Bologna 1-5. Io ero presente al Benelli, partita al di là molto, molto soft. Però, primo gol di Roberto Baggio. 4 luglio, andiamo nelle vicinanze.
1: 4 luglio,
6: dai.
1: Tom Cruise. Nato il 4 luglio.
6: Born il 4 luglio, detta in italo-americano. 1964, dopo un paio di stagioni discrete dell'11 titolare, Hector De Marco, uruguaiano del Bologna, giocò solo 3 volte, ma sostituì Nilsson alla Roma e con un suo gol battemmo la Lazio. Lo scudetto sarà figlio anche di quei 2 pesantissimi punti, vero, verissimo.
1: Tra l'altro, De Marco, parlando di basket, abbiamo risposto anche a Tommy un po' di quello che è successo, del suo messaggio, e poi dopo scrive anche: per il resto, vista la pausa, speriamo di avere notizie positive per lo Stadio Nuovo, anche se a me abbandonare il Dallara piacerebbe tantissimo. Anche l'esplicitato del sondaggio di Futuro Rosso.
6: Aspetta, l'ho preso io. Tieni il molare che ti è partito.
1: Grazie mille, è quello col perno. E allora adesso
6: è quello importante.
1: Sì, è quello col perno. E quindi, attenzione. Qua
6: il professore storico Andrea Guistardi dice: scusate, l'8 luglio a chi abbiamo fatto gol alla rappresentativa di montagna? Effettivamente, trovare un gol l'8 luglio diventa difficile. Gli leggiamo.
4: Se hanno trovato un gol nella mia data di nascita, che è il 31 dicembre, ci sarà anche quello dell'8 luglio.
6: Proviamo a vedere quello vero, però, perché il guisto
1: Margheritoni con Bellei il suo, almeno davvero.
6: La prima vittoria del 97-98. Ah no, questa però è agosto. Aspetta, no. Andiamo a luglio, non facciamo
1: 8 bello. Luglio, 8 luglio, la data 8 al luglio. Punto giusto, vada al punto giusto. Vadi al punto giusto, vadi.
6: Allora, 8 luglio, la nona giornata del 2015, ne ho promossi, faticavamo, ma Modena contro il Carpi la vinciamo 1-0 grazie al primo gol in A di Adam Masino. Non è l'8 luglio, ma sono riportati dove non c'è il
1: Ma quella
6: il
1: partita
6: gol.
1: Lì non finì
6: e 1-0.
1: Si giocò in notturna con la maglia nera.
6: Sì, però non era l'8 luglio, era più avanti. Però insomma, bisogna riempire dove non c'è il gol. Comunque ragazzi, il gol del Bologna, che è questo qui, ve lo facciamo vedere. Minerva Edizioni, salutiamo anche Roberto e Guido Mugavero. Cioè è un'opera che ho preso, perché il calendario 26.
1: E non è detto che i gol sono giusti, sono presi dal calendario.
6: Esatto.
1: Ma non è detto che le date siano
6: Ed è un grande lavoro di Leo Vicari.
4: Lecchino?
1: Ma no, ci stiamo divertendo.
6: Ma no,
4: ci stiamo. Minerva, Mugavero.
6: No, io ragazzi, non c'entro. Ah no, aspetta, scusa.
4: Dovrebbero avere delle novità.
6: Hai ragione. Non ci avevo pensato. Presento libri e questo sicuramente. Ciao Roberto, ciao.
1: Ciao Diego, ciao Roberto. Ciao.
6: Salutiamo Roberto Mugavero. No, veramente, poi dirà che è una carissima persona, poi perché no, ecco. Vediamola
1: se capita,
6: Se dovesse capitare, sai, siamo messi un po' così. Allora, 27 messaggi da leggere. Andiamo adesso pubblicità. Quindi pubblicità, rientriamo e leggiamo i messaggi. Sì. Prego, Scarce.
7: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
8: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
7: domani alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
9: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
7: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
11: Wow, è proprio quello che mi serve!
10: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Impresa artigiana?
18: Presente.
17: Libero professionista?
18: Presente.
17: Gruppo di amici?
18: Presenti.
17: Agenzia di eventi?
18: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
20: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
21: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 10.42, 10.43 anzi in questo preciso momento. Carlotti, abbiamo l'angolo del desueto,
1: ma prima dell'angolo del desueto io direi un disinteressato saluto a Lambrusco di Giovanni,
0: ma soprattutto
1: e ad occhi impianti di Massimo, disinteressato.
2: E ringraziamo anche Mirko Montebugnoli per il corso La Marchetta.
0: L'angolo della marchetta di Mirko Montebugnoli, grandissimo. Andiamo al desueto.
1: Non li fischiano le orecchie, c'è un ciampo chat direttamente dietro nella nuca.
0: Andiamo al desueto.
1: Vadine col desueto, l'angolo del desueto.
3: Buongiorno, siete alla cassa del supermercato e vi chiedono: vuole una busta? No, non siamo in posta. Vuole una borsa di plastica? No, non ho bisogno di una protesi. Voi dovete dire: voglio la sportina, la sporta, un termine assai antico, forse più del latino, perché i romani l'hanno recepito, ma probabilmente era una parola greca filtrata dall'etrusco, no? Indicava sempre una borsa con due manici di vario materiale, sia paglia intrecciata, sia tessuto, sia pelle, che serviva per contenere le vivande, per portare in giro le vivande. Quindi se chiedete una sportina non fate i grezzi, sono gli altri che non sanno cosa sia, significa ad esserlo. Grazie, ciao ciao.
0: Bello questo, questo angolo del desueto. Anche perché qui cosa sta facendo?
1: Non ho idea.
0: Guizzardi, chiuda prima quel collegamento. Comunque avete sentito con l'ansimo finale modello asma.
1: Stava stacchiando gli striscioni col monte della, alla cosa, alla festa.
0: Esatto. No, cioè, abbiamo sentito il professore storico Andrea Guizzardi, ragazzi, lui potrebbe anche veramente avere i titoli di A per insegnare all'università e si cala con noi in questo marasma generale.
1: Prima Dani fuori onda, ma facciamo i cretini, ma senza un filo, senza neanche sforzarsi. È così.
0: Riusciamo a portare anche i letterati al nostro livello, che non è facilissimo, però
1: ho visto Senedo professore a Lecce.
0: Questo perché l'idea è uscito il calendario di Leo, ma quasi in contemporanea anche noi avevamo l'idea di fare un calendario nostro per quelli che vanno in trasferta mese per mese, con almeno 3-4 cazzate che abbiamo combinato in trasferta, che non sono niente di che, però ci facciamo delle ghigne epocali, e questa era l'idea che c'era venuta a me al Bomber e che poi 2027 porteremo a termine. Però intanto comprate quello di Leo Vicari, perché è veramente bello e ci si ricollega a tanti ricordi che magari non abbiamo più lì, ma sono cassetti della memoria che si riaprono. Grazie Leo. Poi invece siamo tutti qua ad aspettare solo voi. Penso un po' che vitagramma, dice Franco. Ma brutta, eh?
1: Ma brutto.
0: Ma brutta, Franco. Matteo dice: sembra l'Italia il povero Bologna. I gol ai piedi buoni se li sogna e già intravede la retrocessione. Intanto pensa saputo plumone. Dopo tante spese che ne ho avute, immaginate che paracadute. Grazie a Claudio di Caviglio Esperto, ritornerà a Firenze il buon Roberto.
1: Ah, Nazirudela,
0: non l'avevo capita. La prova a rileggere con la
1: ma ririvadi Capovaro.
0: Allora, dopo tutte le spese che ne ho avute, immaginate che paracadute. Grazie a Claudio di Caviglio Esperto, ritornerà a Firenze il buon Roberto. Ragazzi, andiamo a cercare le chiavi in tasca, tutto quello che volete. Grazie Matteo per la zirudella, però una ravanata noi ce la diamo, così per stare dalla parte dei bottoni. Paolo, 6 luglio, scusate, buongiorno e grazie. 6 luglio, glielo diamo subito, che non è detto che sia il 6 luglio. Apriamo
1: potrebbe a essere, che so, a marzo. Le idi di marzo,
0: andiamo a marzo, benissimo. Ultimo gol di Signori con la nostra maglia, fatalmente alla Lazio, vinciamo 2-1, è marzo del 2004. Quindi Paolo, se vuoi il tuo, devi comprare il calendario di
1: Leo Vicari. Andy avrà letto il 6 luglio o marzo?
0: No, io ho letto
1: marzo.
0: Chi lo sa. Andiamo a sentire questo vocale, che però intendeva il sondaggio CBC. Mi ero sbagliato, adesso andiamo a sentire l'errore.
4: Buongiorno ragazzoli, ero convinto che foste a casa in pantofole a dormire.
0: No, invece siamo qua a dire stronzate.
4: Sono Christian.
0: Ciao Christian.
4: Volevo dire una cosa, mi è arrivato un sondaggio su WhatsApp di Futuro Rosso Blu girato da un amico per lo stadio. Io naturalmente ho votato favorevolissimo, perché io mi auguro che questi 100 milioni, anche se ancora non si sa, ma sotto traccia ci sia qualcuno che li metta. È troppo importante. Poi volevo farvi una domanda, non è una polemica, solo una domanda, ma si è mai visto in altre città di Torino, Udine, Bergamo far dei dibattiti cittadini per uno stadio? A me sembra di no,
0: soprattutto privato,
4: almeno la voce non mi è mai arrivata. Mi sembra normale fare un dibattito, vabbè è una cosa grossa, importante, però sempre qualcosa per mettere il bastone in mezzo alle ruote. Io mi auguro che comunque si faccia, perché sennò secondo me sono dolori. Forza Bologna.
0: Ciao Cristian, allora intanto scindiamo le due cose. Il sondaggio non c'entra niente con il fatto di voler bloccare i lavori eccetera, ma è solamente conoscitivo per capire, visto che è un centro Bologna Club e anche l'associazione Futuro Rosso Blu, capire che cosa intende il tifoso, che cosa vuole fare il tifoso, perché poi è importante anche capire cosa dobbiamo fare, cosa vogliamo fare noi. Ma questo non va a influire o incidere nel rifacimento del Dall'Ara o nella costruzione di uno stadio nuovo. È per capire la piazza come reagisce. Poi Bologna è una particolarità ed è bellissimo anche perché ci sono i comitati per qualsiasi cosa, ma va bene così, deve essere una forma di democrazia e garanzia che si stia facendo bene le cose, ma io vorrei che fosse fatto però su tutto, non a random oppure con delle mire precise, tutto lì.
2: Sì, io credo che il sondaggio abbia un senso logico e giusto nel momento che si chieda ai tifosi quali potrebbero essere le necessità o quello che piacerebbe avere un tifoso, certo, all'interno di quel contenuto,
0: l'opinione.
2: Mentre tutto quello che va a latere, quindi è giusto, è sbagliato, è l'autostrada, è la tangenziale, è il traffico.
0: No, però attenzione, quello ti viene chiesto in virtù di cosa vuoi fare.
2: Ma quello era staccato, diciamo, sì, sì, dal sondaggio CBC. Tutto quello che invece è distaccato da questo, tutta la polemica,
0: quello è un'altra cosa, ma
2: cioè, quello onestamente sono dei privati che si mettono d'accordo per fare un'opera e punto, e se loro trovano i finanziamenti l'opera la fanno.
0: Anche perché le fiere sono finite, ragazzi, non ce n'è più da dare, anche il modo di intendere adesso il sociale su fiere, cose del genere, è completamente cambiato con l'avvento di internet, la globalizzazione, tutto quello che volete, è cambiato tutto. La campionaria non c'è più, è rimasto il Cersaie, perché è una fiera molto particolare fatta a Bologna, e poco altro, quindi hai un immenso quartiere fieristico che comunque deve vivere.
1: Ragionavamo anche su questa tematica qua, anche il motor show, che una volta si aspettava. Bravo. Il motor show per vedere le novità, sì, auto, macchine, cioè le moto, perché all'epoca adesso... i 125 anni fa, adesso lo vedi su internet,
0: esatto.
1: Era un'emozione, sì, anche andare là per vedere il KK, l'Honda NSR,
0: tu andavi là per vedere dell'altra roba,
1: e del giallo, sì, e del giallo, perché organizzava i Pullman Bonzanini per vedere il giallo. salutiamo il direttore,
0: salutiamo
1: del
0: Enrico.
2: È vero, detto ciò, Bologna Fiera in questo momento sta lavorando bene, perché ha riportato Cersai, c'è il Cosmo Prof, ci sono altre fiere,
0: però
2: legate alla tecnologia,
0: è cambiato il modo di intendere,
2: che comunque stanno facendo bene. Ovvio che, come dicevi te, oggi quel contenitore lì deve cercare di espandersi verso quello che è la richiesta oggi. Lo stadio fatto lì servirà anche per i concerti, per eventi, per tantissime cose, per far vivere tutto quel contenitore che è Bologna Fiera, legato anche al palazzo del basket della Virtus Bologna, eccetera, eccetera.
0: Allora, Thomas dice che salutiamo, di fiere ce ne sono tante, sì, però non hai più quelle, no, diciamo, che ti davano quelle esponenzialità, che poteva essere la fiera campionaria, che poteva essere il motor show, altre manifestazioni che erano particolari e solo di Bologna.
1: Il motor show, perché per chi ci è stato, c'era la Ferrari che girava, c'era il trofeo Bettega del sì, World Rally Champions, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando, era una kermesse mondiale. E c'erano le novità, le case, sì, automobilistiche.
0: Adesso le case automobilistiche,
1: cioè, facevano a cazzotti per venire lì e mostrare tutto insieme al giallo, naturalmente, però era impressionante.
0: Vedi, Eima, Cosmoprof, Auto e Moto d'Epoca, Saie, Sana, Arte Fiera, poi ai quali però ci dovevi aggiungere quelle più importanti, mm-hmm, il Motor Show, la Fiera Campionaria, cioè, sì, ne hai tante che comunque ti portano gente, però è innegabile che sia un processo soprattutto sulla presentazione delle auto nuove, delle uscite, che vanno per canali adesso digitali e
2: è cambiato e il mondo, è, sì, cambiato anche la tipologia, perché ad esempio EMA, che è quella sulla tecnologia, sì, è, diciamo, proprio a livello quasi mondiale come fiera. Ovvio che l'auto oggi ha un peso diverso.
0: Sì, purtroppo non c'hai più quegli assi che avevi una volta, e quindi l'asset della fiera deve girare e mutare su altre cose, ma è comprensibilissimo, e io sono d'accordo anche per questo, perché è un patrimonio comunque dell'intera città di Bologna, con un indotto che può portare agli alberghi, alle attività di recezione, insomma, abbastanza importante, direi. Raga, mi sa che Joy spendesse 300 milioni per mi sa che se Joy spendesse 300 milioni per rinforzare la squadra, il Bologna starebbe stabilmente in Europa. Quale non importa, vita.
1: Ma guarda, allora, 300 milioni non li ha spesi, ne ha spesi di meno, un po' di meno, però secondo me, diciamo che ci ha messo un po' per spenderli bene.
0: No, io invece faccio un discorso diverso. Per rimanere in Europa stabilmente, il Bologna non ha speso 300 milioni, perché quando hai preso Calafiori, Ndoye e tutta quella gente lì che erano dei perfetti sconosciuti. Diverso invece se li vuoi mantenere, non avresti speso 300 milioni, però insomma una cifra importante. È lì secondo me che io capisco che non li puoi trattenere se vogliono andare via, però sono andati via tutti, accidenti.
1: Ma perché tu hai iniziato il rincorso. Sì. È come quando tu hai il roll per le trasferte, che vai sotto.
0: Bravo.
1: E devi per un po' non fai niente, perché devi
0: che
1: andare
0: faccio
1: pari.
0: Segno? Segna.
1: Senso è quello, avete capito? Giusto per farvi capire la parità.
2: La metto in provocazione. Ma quali sono le squadre che tengono i giocatori?
0: Beh, oddio, l'Atalanta se l'è tenuti stretti, eh. Cioè, tu con Etebur, De Roon, Froiler,
1: diciamo
0: Cioloi,
1: che la rotazione è stata meno eccessiva.
0: Gosens,
2: però sono stati tutti venduti, eh.
0: Sì, ma
2: non fu venduto e fu ripreso.
0: Ma dopo, ho capito, ma quello è un unicum, ce lo ricordiamo perché è un unicum.
2: Però attenzione, loro tenevano giocatori perché vendevano quelli sotto,
1: okay.
0: Ho capito, ma a te manca quello, cioè a te manca un buco.
1: Non c'hai quella rotazione lì.
2: Però adesso ti trovi Zappa Costa invece di aver Palestra,
1: che non gioca.
2: È infortunato.
0: No, vabbè, è infortunato. Però non gioca.
2: Però tu adesso hai Zappa Costa che ha 30 o 32 e non hai Palestra.
0: Ma li hai sotto, perché hai.
2: Adesso che le hanno, vediamo.
0: Beh, oddio,
1: a Palestra non l'ha neanche visto, non credo neanche sia...
2: Non l'ha mai già. No, ha giocato un po' il primo anno con Gasperini, ha fatto qualche presenza.
0: Esatto. Chiedo scusa, intendevo dire 300 milioni per lo stadio nuovo. Ah, ok, 300 milioni per lo stadio nuovo. Grazie. Ma non sono 300 milioni che mette Saputo, ragazzi, attenzione, cioè non fate confusione. Lo stadio nuovo che costa 300 milioni, 100 sono messi dall'Entrefiera, 100 sono messi da privati, e poi c'è il chip del Bologna. E giustamente il chip del Bologna non lo fa il Bologna, perché comunque sarebbe troppo lunga da spiegare.
1: Ve la spiego
0: no, aspetta
1: velocemente,
0: finisco
1: il
0: concetto. 100 milioni li mette Saputo privatamente e ci sta, perché sono i suoi. Perché sono i suoi e li mette privatamente, e io questo lo capisco. Poi che li dovesse mettere il Bologna, quello che volete, ma sono i suoi. Prego.
1: Ma a Bergamo, ad esempio, perché prendiamo Bergamo perché come stadio, come curva ci piacerebbe così, bella, grande, tanto spazio per i tifosi del Bologna. Io che ho un attimo un occhio clinico, prima non si chiamava New Balance, si chiamava Jevis.
0: Jevis Stadium.
1: Perfetto. Certo. Se voi andate a vedere tutta la roba che c'è sopra.
0: Eh sì.
1: Quindi cioè, ci sono varie forme
0: della roba elettrica, de,
1: non stadio. Solo, ma anche molto probabilmente se vado sopra la torre saranno anche i loro fari. Quindi ci sono varie forme di forraggiamento per uno stadio.
0: Certo, ma
1: quindi ragazzi, cioè non è, e sicuramente non li ha messi fuori tutti tanta.
0: Poi sono convinto che questo stadio qui alla fine molto probabilmente 99 su 100 viene a casa, perché
1: sono giorni decisivi tu... perché quanto manca?
2: Io sono anch'io la penso con Mandy.
0: C'è ormai
1: 4 giorni,
0: se ne parla
1: giorni
0: veramente da tanto tanto tanto tempo di questa storia qui. Pubblicità, linea allo scarce, ed entriamo ancora ai vostri messaggi.
5: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
6: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
5: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
5: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
7: Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna!
7: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna è in vantaggio!
7: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
7: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
6: Palo! Gol!
7: Trovi in libreria e online.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
12: Quando andiamo a giocare a padel?
13: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
12: Gratis?
13: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
12: E dopo la partita?
13: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
11: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Rientriamo 11.03 in questo momento. Attenzione, andiamo con i messaggi. Vocale Alberto Bortolotti, andiamo a sentire. Ciao Alberto, ben trovato, grazie per il messaggio. Vocale.
24: Volevo dirvi che la fiera ne metterà alla fine più di 100, semplicemente perché si sta incaricando di aggregare altre aziende che siano interessate all'operazione, e anch'io sono convinto che alla fine stavolta, e per certi aspetti per fortuna, la portiamo a casa, perché sennò diventava una comica, non riuscire mai ad arrivarci. Invece stavolta ci stanno mettendo tutti la buona volontà, mi pare. Buona giornata, scusate della intromissione, non
0: Ciao. No, tranquillo Alberto.
1: Grazie Bortolo.
0: Scherzerai, è un piacere.
2: Seguendo il discorso del Bortolo, più che le buone intenzioni ci vogliono dei buoni.
0: Ma alla fine, vedi, quei 20-30 che mancano, che possono spostare un po' gli equilibri, come ha detto il Bortolo.
1: È un gettoncino
0: che alla fine ente fiera mette, perché comunque non ha senso che vada depauperato un patrimonio come quello del quartiere fieristico, che a Bologna comunque ricopre un bel impianto, col rischio che poi ti va tu un domani, è remoto, è lontano, ti vado a trovare un'altra manifattura a tabacchi con tutto quello che ne è conseguito.
1: Un grande pub dipinte da un litro.
2: Ti dico io che poi
0: bravo.
2: Conosco bene la zona, perché l'azienda per cui lavoro ha la sede lì, praticamente in fiera, diciamo.
0: Io no. Ah, quindi è disinteressato. No, hai ragione, cioè, scusa.
2: Ah, stanno lavorando, comunque la costruzione di parchetti.
1: Tu ce l'hai lì. La tua sede lì, La tua
0: sede lì. Ah, ok. No, ma parla pure di La mia, della fiera.
1: La mia no,
0: No.
1: La mia no. La mia.
2: Fiera sta facendo veramente un'opera anche a livello di parcheggi, cioè comunque stanno investendo tantissimo per rendere quella zona molto più fruibile, nel senso, perché un grosso problema della fiera da secoli è sempre stato dove parcheggiare.
0: Sì, un parcheggio da 10.000 posti.
1: Credo che il dottor Cervellati veda il proseguo dei lavori dall'ufficio.
0: Esatto. No, ma vedo che siete tutti disinteressati. Tu Scarcia hai qualcosa sull'interfiera. Credo che il dottor Cervellati
25: veda. Ma sulla fiera, però, tornando al problema dei parcheggi, è un problema generale della città.
0: Sì.
25: Perché ce ne si rende conto anche quando si va a vedere il Bologna allo stadio.
0: È vero.
25: Parcheggiare è infattibile.
0: È vero.
2: Perché non sei abituato e non sai dove parcheggiare.
0: Io so dove parcheggiare, però devo arrivarci, cioè, praticamente per Bologna Inter devo andare via alla fine della trasmissione.
1: Non è vero, il posto te lo tiene Pollo, te lo tiene direttamente.
0: È vero che adesso sono aperti i ragazzi, grande.
2: Allora, Scarce, ti insegno come si fa. Vuoi andare a vedere Bologna-Milan? Tu parti alla mattina.
1: Un buon 35 ore adesso spendono, non ne spendono più.
2: Vai a parcheggiare praticamente in via Andrea Costa, tanto alle 9-10 del mattino c'è posto, parcheggi, a piedini vai a fare una bella passeggiatina in centro.
0: La frasca.
2: Quando torni verso
0: ma anche in centro, la frasca in vicolo.
2: Vai al vicolo, ti fai la birretta, mangi qualcosa, fai altri due passi per digerire verso lo stadio, guardi la partita, esci, c'hai la macchina lì.
1: Poi, esatto, per parcheggiare chiedi aiuto a Nino Persico.
0: E danno anche indotto. Diamo anche
1: sarà
0: indotto.
1: Già lì, tuo babbo è già lì alle 9.
2: Se vuoi fare il naif, che la partita è alle 3, arrivi alle 2:30, allora vai a parcheggiare a 10 km.
0: Giustamente, parcheggi qui, poi a piedi in 45-50. 50 minuti, sì, sei comodo allo stadio, mm-hmm, giusto?
1: Assolutamente.
0: Altri messaggi, dai. Stevie 62, al Motor CEO c'erano anche belle signorine, anzi figurine di calzatori e altro che muovevano pullman di visitatori, materia prima. Sì, sì, vero, vero, vero, vero, anche quello l'abbiamo sottolineato anche noi. Tempi andati, però insomma
1: il quartiere era Ferisco, globale.
0: Sì, il quartiere Ferisco ha bisogno.
2: Bello quando si diceva, vado a vedere le auto.
0: Vocale di Michele.
4: Oh, sto seguendo in corsa la vostra trasmissione, sempre bella, e stavo ascoltando quello che le vostre considerazioni in merito agli eventi fieristici. Io penso che un evento come la Fiera Campionaria, che rimane nella memoria di tanti, sì, di noi come un appuntamento meraviglioso di inizio estate, se la rifacessero avrebbe successo. Sono assolutamente convinto di questo, fermo restando la bontà delle vostre considerazioni in merito al fatto che ovviamente il mondo è cambiato, i mezzi di comunicazione, ciò che si vuole, diciamo, di cui si è interessati lo si può cercare anche altrove, però non dal vivo. Per me la Fiera Campionaria avrebbe successo. Michele Dauzano, complimenti per la vostra bellissima trasmissione.
0: Grazie Michi, davvero.
1: Siamo diventati davvero troppo seri, quindi io della Fiera Campionaria mi ricordo i sacchetti trasparenti e le tocciate di olive che vedevi passare la gente, esatto, perché c'era la gente che tocciava con le olive a tutt'onda, a tutto spiano.
2: Io prendo spunto da questo, ma quando si andava al Motor Show,
0: sai come sono carino,
1: bello. Vabbè, c'è il milanista,
2: e poi c'era la corsa a prendere il patacchino,
1: certo,
2: cioè il poster.
0: Io ragazzi
2: a casa con dei sacchetti,
0: il mio ricordo era
2: con delle sportine,
1: delle sportine, delle vagonate di sportine.
0: Io mi ricordo, questo è il mio ricordo, la Fiera Campionaria con mio nonno, mia nonna, mio padre, mia madre, mio zio, tempi veramente che purtroppo non possono tornare più, e io andavo in giro con queste sporte, perché poi mi portavano i miei, pieni di biglietti da visita, dei cose, cioè per me la Campionaria era bellissimo, era meraviglioso, si aspettava giugno per andare alla Campionaria, era bellissimo.
1: Il Motor Show era l'unico posto dove tu potevi vedere gli uomini con le sportive come una donna, con le sportine come una donna che faceva shopping.
0: È vero.
1: 8000 sportine con dentro di tutto.
0: Però era di tutto.
2: Era la versione maschile del Cosmo.
1: Sì.
0: Comunque la considerazione di Michele è giusta, però secondo me è cambiato proprio. Allora Michele, più o meno avrai la nostra età, forse sei un po' più giovane, vedo dei bambini piccoli nella foto, sei un po' più giovane, e io credo che le nuove generazioni non recepiscano quello che è un discorso di Fiera Campionaria, perché hanno tutto online, non sono proprio abituati.
1: È cambiata la generazione totale, qui ogni tanto vedi qualcuno che gira, cioè a 14 anni cercano il monopattino, quando qualcuno cercava di, adesso le forze dell'ordine mi diranno qualcosa, un ciao con un carburatore 7 luci,
0: è vero,
1: i 120 all'ora e fondere direttamente il cerchio, perché cioè, cambiava tutto, quindi a 14 anni qui vanno i monopatti, un'altra roba, o la macchinina elettrica, lì c'era pistolavi, cipolavi di tutto, i 50, il Cobra, il College, il Bravo, ce n'era di tutte, quindi ragazzi, no.
2: Epoca
1: meravigliosa.
0: La Campionaria era fantastica, anch'io andavo con i miei genitori, certo, e i nonni, certo, ma guarda, era un appuntamento di famiglia, ecco. Altri messaggi, mi chiedo, ma secondo voi perché un investimento a 300 milioni arriva a 4 giorni dalla scadenza e non si è ancora arrivato a una decisione? Mi sembra una follia. Ciao Franco da Santa Viola. Franco, noi che abbiamo, non diciamo niente di male, e noi che abbiamo notizie di sta storia qua è da aprile. Quindi
1: sì,
0: credimi Franco, non è roba di 4 giorni.
1: Io credo che arrivi una scadenza proprio perché c'è di mezzo 300 milioni.
0: Esatto, non puoi permetterti di sbagliare.
1: Se canni qua fai una figura barbina, per non dire peggio, quindi vorranno essere sicuri al 100%, anche perché è da un po' che qualcuno svolazza queste notizie, poi si fa di nebbia, quindi poi sono tanti soldi, ragazzi, cioè, bisogna esserne certi di quello che si sta facendo.
0: Fabio da Ancona: io che vengo in auto da Ancona, appunto, ho il mio parcheggio segreto, purtroppo a 2,8 km dallo stadio, ma passo per quel bel parco adiacente al cimitero dove si sente già rumoreggiare, emozionante, dice Fabio. Fabio, 2,8 però insomma impegnativo, 3 chilometri, 6 andare e tornare,
1: cioè 2,8 non è neanche d'accordo, cioè, il parcheggio stai parcheggiando in via Gucchi,
0: esatto,
1: per avere 2,8, cioè sono 5 chilometri da qua circa.
0: L'ultima volta che sono stato alla Fiera Campionaria fu per la festa per il primo scudetto dell'F, riuscì anche a farmi fare un autografo dal barone, dice Fabio. La Fiera Campionaria manca perché comunque noi di questa generazione qui, quella dei cinquantenni, dei quarantenni, dei cinquantenni, l'abbiamo vissuta. I ragazzi di oggi, se vado ai miei figli dico Fiera Campionaria, mi fa una pernacchia.
1: Sì.
0: Purtroppo è così, ma poi anche i ricordi legati sono bellissimi. Scusate, dice Andrea, solo io non capisco il perché dei comitati. Noi ogni 5 anni andiamo a votare per eleggere giunta e sindaco, questi sono i nostri rappresentanti e devono decidere perché è nel loro mandato, ed è per questo che è importante anche andare a votare i comitati, secondo me, e andare a votare, punto. I comitati secondo me sono solo gruppi di piccole persone che mettono i bastoni tra le ruote, punto e basta. Poi chi prende le decisioni, se sbaglia alle prossime elezioni, va a casa. Il discorso di Andrea è perfetto, perché secondo me è perfetto. I comitati, scusate, i comitati servono a garantire la bontà della decisione. Siamo in una democrazia, servono anche i comitati. Poi che ce ne siano di quelli arbitrari, politicamente schierati, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso. Però servono anche i comitati. Però il discorso di Andrea al 90% è perfetto.
2: No,
0: prego.
2: È giustissimo per quello che riguarda un'opera, diciamo, completamente pubblica. E su questo è pubblica, quindi chi si è scelto o chi ha vinto di poter amministrare, lì c'è il comitato che deve tutelare questo e si vede a fine del mandato. Per un'opera privata, io da privato,
1: questo è privata.
2: Questo è privato.
0: Cioè sì, attenzione, che però il 44% di ente fiera è del comune.
1: No, però
0: diciamolo.
1: Sì, sì, sì, no, per carità, però
2: col 44% comandi poco.
0: Sì, però no, c'è anche la partecipazione.
1: C'è una copartecipazione, quello.
0: Perché comunque il codice dei contratti prevede degli appalti, scusate, prevede anche determinate situazioni per quel 44%, non è escluso completamente. Poi, ciao, c'è qualcuno che ha fatto gol il 15 di agosto? Io mi ricordo che ai pranzi dei Monopoli di Stato.
1: Occhio, perché il 15 d'agosto per anni noi ragazzi non ci ricordiamo più.
0: No, il 15 non abbiamo mai giocato, ma il 14 sì.
1: Il 14 o il 15
2: c'era la Coppa Italia.
1: C'era la Coppa Italia, secondo me qualche anno fa.
0: No, Ferragosto no. C'era l'amichevole a Rimini. E può darsi che ci
1: però
0: sia.
1: Però qualche partita il 15 agosto qua è partita negli ultimi anni.
0: Vado a prendere il. No, il 15 di agosto no. C'era al massimo qualche amichevole.
2: Bologna Trapani.
1: Comunque a tiro c'era la Coppa Italia.
2: Bologna Trapani il 16.
1: Una mi ricordo che ero a Castelluccio di Norcia.
0: Leggo il 15 amichevoli solo. E mai forse il 15, ma il 16 o il 14. Non sarà finita negli annali, ma è solo un amichevole, quel poker di Pascutti nel 6-1 alla Juventus all'alba della stagione 57-58. Per cominciare bene questo Ferragosto, ci piaceva proprio ricordarlo. Quindi eccolo qui, 15 di agosto, il gol il poker di Ezio Pascutti, mai ricordato abbastanza. Una serata meravigliosa, ti ricordi da nonno Rossi, Bomber? Bomber, ti ricordi da nonno Rossi con Pascutti?
1: Sì,
0: è stata una serata bellissima.
2: Bomber, sveglia.
0: No, stava leggendo, solo che mi rimaneva un buco nella trasmissione. Poi alla Fiera Campionaria.

0: mi ricordo anche un destro a Mingazzini in ritiro a Sestola, mi sembra, o se non era Sestola comunque in Trentino. Boh, vabbè. Buongiorno ragazzi, siete sempre di compagnia, grazie. Chi è il più pazzo dei quattro, scherzando? Oh, guarda. Ah,
1: facile, facile qui.
0: Dai.
1: Lo Scarge.
0: Lo Scarge.
2: Ti fa Milan.
0: Lui è
1: diverso.
0: Lui è speciale per quello. Ragazzo speciale, assolutamente. Ciao Andy, sono d'accordo sullo stadio nuovo anche per la mia comodità, dice Stefano Daimo. Le farò anche l'abbonamento. Ma ragazzi, cioè, avere un tetto sulla testa e poter arrivare allo stadio in treno o comunque con i mezzi pubblici, comodo anche dopo le 22 o le 23, insomma,
1: ma anche per
0: ti sposta.
1: Anche per la velocità in cui credo e penso possono organizzare il deflusso e l'afflusso in quell'arteria lì.
0: Ma poi pensate, pensate anche il fatto di avere comunque un pub, un ristorante, tante, tante strutture per poter passare quell'ora o due che ti dividono tra la partita del calcio a quella del basket. Tu?
1: Poi bomber puoi anche dormire dove lavori.
0: Esatto.
2: Non lavoro proprio lì, però la sede,
0: però
2: è lì,
0: la sede, la sede è lì,
2: ci vai a piedi.
0: E lui disinteressatamente, vedi, porta il discorso lì.
2: Esatto,
0: è il
1: parcheggio lì.
0: Marchetta, sì, sì. Fabbri. Dopo.
2: Anzi, io posso venire tranquillamente in macchina che so dove parcheggiare senza avere dei problemi.
1: Esatto.
2: Proprio.
0: Esattamente. Allora, sinceramente, il nuovo stadio sarà fantastico, ma avrà lo stesso fascino del Dall'Ara in città con palazzi intorno e i panni stesi? Ma guarda, il Dall'Ara è casa. Il Dall'Ara è casa nostra. Noi siamo cresciuti al Dall'Ara, possiamo dire. Tutti quelli presenti, tranne lo Scarce, che è cresciuto magari a San Siro, e se il Milan dovesse andare via da San Siro, penso che gli dispiacerebbe.
3: Beh, certo, in teoria, comunque, entro gli europei 2032 il progetto è quello di San Siro, quindi certo che mi dispiacerebbe. Io piangerò, lo dico già, perché ho dei ricordi.
0: Beh, scherzi, poi scudetti, Coppa dei Campioni, tutto quello che vuoi. Noi siamo legati al Dall'Ara perché io ci sono cresciuto. Io vado al Dall'Ara da quando un anno e mezzo, due.
2: Sono tanti ricordi. Acqua, neve, neve, acqua.
1: Tutto
2: acqua,
1: vero. Acqua. Però se lo voglio portare a una cosa, diciamo, che penso più o meno possa essere capitata a tutti, è vero, io sono cresciuto a casa con i miei genitori e oggi vivo in un'altra casa dove comunque accresci nel nuovo posto una serie di ricordi.
0: Ragazzi, pubblicità, rientriamo ancora a questioni stadio, chiacchiere, calendario di Leo Vicari, quello che volete. Pubblicità.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby.

0: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
7: Pet Wash.
6: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
8: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
6: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
9: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 11:25, rientriamo, eccoci qui ancora. Prima di partire con i messaggi, vi riproponiamo anticipi e posticipi del Bologna che sono usciti fino alla 19esima giornata. C'è un cambiamento alla 12esima: Bologna-Udinese si giocherà domenica 22 novembre regolarmente alle ore 15 e sarà praticamente l'unica del lotto di partite che andremo a leggervi. 13esima: Venezia-Bologna venerdì 27 alle 27 novembre alle 20:45. 14esima: Bologna-Roma venerdì 4 dicembre alle 20:45. Como-Bologna sabato 12 dicembre alle 20:45. Insomma, Fiorentina-Bologna domenica 20 dicembre alle 12:30. Bologna-Juventus domenica 3 gennaio alle 20:45. Frosinone-Bologna mercoledì 6 gennaio alle 15. Bologna-Genoa sabato 9 gennaio alle 20:45. Ragazzi, sono tutte al freddo, tutte al freddo.
1: Ah, cioè, su sette giornate te ne fanno giocare 5 alla sera.
0: 5 alle 20:45.
1: Insomma, ragazzi, siamo pariti prima tutti i lunedì. Adesso
0: lunedì, signo.
1: Insomma,
0: è così, non siamo insomma molto molto felici, però insomma, vabbè, questi sono i anticipi e posticipi. Vocale.
2: Leggendo l'intervista alla Gazzetta si denota proprio la voglia di Sartori di lasciare Bologna, che le scelte non erano le sue, ma adesso i My Goders diranno che è stato messo, obbligato dalla società a fare questa intervista. Dai, non vedo l'ora, oppala, e anche stavolta io.
0: Asto, però sei tu il primo a buttarla lì, anche perché noi dell'intervista di Sartori, se non un piccolo accenno, essendo uscita questa mattina su Gazzetta, non bruciamo l'articolo di Gazzetta dicendo cosa c'è scritto, però insomma l'abbiamo vista anche noi. Non è che ci voglia uno scienziato a capire che comunque il discorso Sartori è un discorso che molto probabilmente andrà verso una riconferma, molto probabilmente sì, perché lo dice lui, attacca con aspetta che lo voglio leggere testuale, poi dopo la chiudiamo il discorso. Eccolo qui, aspetta che arriva, ecco, ok. Basta pessimismo, io non scappo da Bologna, Palladino, un mix tra italiano e Motta. Non vedo perché io debba mettere in discussione quello che dice il Cobra Sartori. Poi sono d'accordo che c'è chi ci ricamerà sopra, però insomma è così, c'è poco da fare. Ma torniamo ai discorsi che abbiamo portato avanti fino adesso, perché in questo momento mi prende poco come discorso l'intervista a Sartori. Andremo poi a prendere a mente fredda, perché va letta e riletta. Intanto grazie Astu per il messaggio. Poi, ciao, il Dallara è casa, storia e vita. Sono molto preoccupato per il suo futuro, come tutte le case tenute vuote, anche lui si deteriorerà presto. Mio parere, è stato un grande errore non approfittare della presenza di Saputo per ristrutturarlo. Se deve essere uno stadio nuovo, che lo sia, ma che ci sia. Andrea.
1: Vedremo un po', ragazzi, cioè, la deadline è vicina, quindi sì, stiamo aspettando e vedremo un po' che cosa succederà.
0: Esattamente. Allora, tendenzialmente non sono contrario al nuovo stadio, dice Mirko. Mi preoccupa però il non sapere cosa ne sarà del Dallara. Credo che non si possa costruire il nuovo senza dare una dignità futura al vecchio impianto, che avrà comunque bisogno di essere risistemato, senza contare il discorso storico estetico che permette al nostro stadio di essere unico al mondo. Mirko, sono d'accordo, però io credo che il Comune di Bologna sia perfettamente in grado di gestire la questione del Dallara, perché poi la boccia passa al Comune di Bologna, quindi credo che sia perfettamente in grado di gestirlo, e non ho dubbi su questo. Ciao ragazzi, ci pensavo l'altro giorno quando dai distinti vedevo anche San Luca, ovviamente sentimentalmente bellissimo, bisogna anche vedere, oltre ad ammettere che la scelta giusta è uno stadio nuovo. Ciao Stefano da Forza Bologna, bellissimo, sì. Ciao da Forza Bologna, è meraviglioso. Siamo nel 2026, il Dallara non è possibile coprirlo, non è possibile metterci mano perché ha mille vincoli. è giusto avere uno stadio nuovo, perché oh ragazzi, prendere del freddo, dell'acqua ancora nel 2026 quando tutti gli stadi sono coperti o quasi, mi sembra
1: anacronistico. Credo che la questione non sia più neanche vincoli, visto quello che ci viene fatto in Italia sulle parti storiche, diciamo così, con delle infrastrutture, quindi sicuramente ci sono anche altri problemi e si è deviato su quello nuovo.
0: Ci segnala Andrea 74, e lo ringrazio, che oggi è il compleanno di Totò Lo Gozzo, che abbiamo nominato prima. 72 anni per
1: grande.
0: Il grande Totò. Grande, grande. Oh, Lele Frazzo che dice: ciao ragazza, domande per il bomber. Favorito per domani?
1: Oh, un bel
0: frullatore. Ricordiamo che cosa c'è domani.
1: Domani ci sono i mondiali di ciclismo, vedremo un po' cosa succederà su strada. Non c'è il re, quindi tutti i principi.
0: Come è messo il re?
1: Il re sta già tornando. Il re ha cominciato a pedalare. Taddei è tornato un attimo. Si è iscritto alla lista degli europei. E quindi gli europei non sono tanti là. Vedremo un po' cosa.
0: Cosa ha fatto lui?
1: Clavicola, la cervicale.
0: Lui è caduto.
1: La C7. La clavicola, e poi si è rotto anche qualcos'altro in una caduta, perché stava bevendo a 30 km
0: da... Non si beve mai,
1: ma era un momento che andavano veramente forte, ma era in rettilineo, tra virgolette un momento tranquillo, anche se loro vanno a velocità folli. È arrivata una borraccia sotto, no, ha perso, gli si è chiuso il davanti, è andato giù a 30 km dall'arrivo della Vuelta, una Vuelta che stava portando a casa con la paglia in bocca proprio, poi ha vinto,
0: e con la borraccia in bocca soprattutto,
1: ha vinto Mas, va bene così. Però domani ragazzi non c'è lui, molto probabilmente Van der Poel si sta coprendo un po', dice: ma non è il mio terreno. E Evenepoel non vede l'ora, ce la bava la bocca, perché finalmente non può vincere, perché se c'è quello là non vince mai, non può vincere mai. Vedremo un po'. Attenzione a Lorenzo Fini.
0: Bene.
1: Attenzione a Lorenzo Fini, è un ragazzo che è un under 23, sta facendo degli sfracelli, viene portato a questo mondiale molto probabilmente per prendere delle legnate. Ma nel senso che le legnate
0: per
1: buone,
0: formarlo,
1: per assaggiarle, fargli capire un attimo com'è il World Tour, il Pro Tour, e fargli vedere comunque com'è anche la parte un po' quella di quando vince Pogacar e gli altri vanno lì per partecipare.
0: Grazie al bomber per questa analisi ciclistica del quale noi siamo digiuni, ma lui è grande intenditore. E abbiamo aspettato Dani Fabbri, perché adesso c'è un messaggio che secondo me coinvolge un po' tutti quanti e i sentimenti di ognuno di noi. Ciao ragazzi, vi piace il nuovo uso del VAR? Per me è molto meglio Piuca. Dani, poi bomber, poi anch'io lo scarce.
3: Allora, più io la estenderei questa domanda, più che il nuovo uso del VAR. Mi piace moltissimo la nuova gestione che si vuol dare alle gare, che le rende molto più dinamiche, molto più divertenti, molto meno spezzettate. Poi sul discorso uso del VAR, difficile giudicare a mio avviso. Io credo che la parte che la ritengo più giusta e più opportuna è il fatto che si è voluto dare più responsabilità all'arbitro, uno, quindi alla visione di campo, e questo ha portato anche ad avere molte meno proteste in campo, probabilmente legato al fatto che il gioco riprende, quindi non c'è neanche, come diceva Andy lo scorso sabato, non c'è neanche il tempo di fare la protesta. Molte volte, adesso non mi ricordo quale partita, mi sembra Inter-Napoli deve essere, che Barella si è fermato a protestare e prende gol. Però credo che anche il numero, diciamo, di polemiche post-gara anche dagli allenatori è molto molto molto diminuito, e questo sicuramente è un fatto positivo. Ci sarà l'errore, assolutamente sì, c'è sempre stato, ma se sono bravi a mantenere questa linea, secondo me non va benissimo così. Poi ogni tanto capiterà che non mi danno un rigore a me, ogni tanto capiterà a qualcun altro, ma se però è standard va benissimo.
1: No, no, beh, c'è da dire che ogni tanto, raramente, sbagliano anche i check col flag nell'NFL, quindi può capitare l'errore umano. Tralasciando quello, la regola migliore non è il VAR, è la perdita di tempo, a mio avviso. Il fatto che comunque non è, se stai troppo per terra, se ci metti troppo a uscire, abbiamo eliminato la farsa meno drammatica che c'era nel calcio, uno che tende a buttarsi per terra, c'è una sfiorata in una gamba qualcosa e pensa e arriva il dottor House, lo stiamo perdendo, e quella lì è la parte migliore, a mio avviso.
3: Il discorso dei cambi, se ci metti più di un minuto a uscire dal campo il giocatore non può entrare, deve aspettare un minuto. Sono tutti piccoli accorgimenti che portano comunque alla partita avere uno sviluppo totalmente diverso, perché oggi le partite, io che ne guardo parecchie, devo dirti che non ho mai visto una velocità di partita come si vede in quest'ultimo momento, indipendentemente dalle squadre che giocano.
4: Io sulle nuove regole adottate sono d'accordissimo, quella del tempo sulle rimesse laterali, quella del tempo al portiere, e statistiche alla mano, il gioco effettivo in Serie A è aumentato di 4-5 minuti, uno,
0: no, anche di più,
4: anche di più, e che comunque sono tanti. Però se posso dire sul nuovo uso del VAR, invece, io non mi piace, non sono d'accordo, perché secondo me si è passato da un estremo all'altro. Si è passato dal vivisezionare anche il capello col VAR a, con queste nuove direttive di Orsato, perché lo sappiamo, le ha date lui, il nuovo capo degli arbitri, ha dato delle direttive sul quasi... io ho l'impressione che in certe partite sia spento il VAR. Io ho l'impressione che in tanti eventi non proprio sono in 6-8 occhi a guardare e sembra che non guardi nessuno. Io o troppo o niente, non va bene questa cosa. Il VAR secondo me è un grandissimo strumento. Per 20, 30 anni, 50 anni abbiamo invocato l'uso del VAR, si invocava l'uso della moviola in campo, ma il VAR praticamente lo è, e una volta che ce l'hai sembra quasi che adesso vuoi ritornare indietro. Non va bene questa cosa, per me.
1: Questo messaggio, un grande saluto al bomber che ho incontrato sul posto di lavoro ieri, Matteo, mi sta dicendo, giusto perché non... non facciamo marchette. No, no. Dicevamo
3: no,
1: questa cosa qua.
3: Mi ha sorpreso che lavori.
1: È anche troppo. Dovrei far lavorare di più i cinni. Quindi dovrei fare.
3: Ma davvero, capo, dai l'esempio.
1: Sì, do l'esempio. Sì, si chiama esempio.
0: Signori, pubblicità, è il momento di dare la linea allo Scarze.
5: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
6: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
5: Domani alle 19, in diretta dalla Itelium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
19: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Rientriamo, ultimo blocco di Fino alla fine Forza Bologna di oggi, sabato 26 di settembre, a bocce ferme. Abbiamo toccato un sacco di argomenti. Torniamo sul fatto Premier. Il nostro maialotto, che salutiamo, ci aveva mandato alle 10.17 questo messaggio. La Brexit comincia a farsi sentire. Secondo me non è un discorso di Brexit. Secondo me è proprio un discorso di overperformare i costi e le...
1: Che questa in questa torta qualcuno ha fatto indigestione.
0: Bravo, bravo. Questo
2: vogliamo
0: è giusto.
2: Provare a cercare una similitudine, potrebbe essere come...
1: È colpa del monte.
2: A parte
0: quello.
2: Tipo bolla immobiliare americana, dai.
0: Sì, bravo, sì, bravo, bravo. Torta, bolla immobiliare.
2: Se vogliamo fare una similitudine, potrebbe essere quella.
0: Sono perfetti come...
1: Siamo su quella linea lì.
0: Esatto. Mircone, che saluto. Ciao Mirko, chissà se è a Bologna o alle Canarie. E sentiamo intanto il suo messaggio.
3: Ciao ragazzi, ciao Andy, Mircone. A tal proposito, soldi, così, voi del Como cosa ne pensate della presidenza Como? Io ho le mie idee e me le tengo, forse meglio.
0: Ok, diciamo che radiofonicamente magari non sono proprio, diciamo, da trasmettere, però ci possiamo dire almeno le mie. Io sinceramente non ci trovo nulla di che di quello che sta succedendo, perché alla fine loro i soldi li hanno, li spendono, devono stare dentro a determinati range, ci staranno perché sono obbligati a starci, se no capita quello che è capitato al Manchester. Solo che magari in Inghilterra c'è un certo tipo di cultura anche della giustizia, che sia giustizia sportiva, e pagano. Qui sicuramente no. Prego.
2: Ma cosa ne investono? Sicuramente dietro a questi investimenti c'è qualcos'altro a livello di business che vogliono costruire. Secondo me lì sta se riescono a portare a dama il business, e lì si decide il futuro.
0: Bomber?
1: Non vorrei che, dando seguito a quello che ha detto Dani, non vorrei che i tifosi del Como di questa torta ne mangiassero veramente una fettina leggera leggera, perché se per caso non va a dama certe cose, che è evidente che ci sia qualcosa sotto anche per la location, perché comunque quella tra Ghisallo e Bellagio è una zona veramente super importante, e quindi vedremo un po'.
0: Scarce.
4: Beh, sul Como che dire, alla fine a livello di stadio, di impianto, oddio, secondo me non è un impianto da Champions League da farci, però sono riusciti in qualche modo a sistemare, a trovare la quadra, anche se effettivamente squadre blasonate che vanno lì a giocare, ma con tutto il rispetto, cioè si vedono questo impianto qui, magari due domande se le fanno, però si hanno avuto i requisiti, qualcuno gliel'ha dati. Come progetto, secondo me, il Como, però, io può far bene, secondo me. Cioè, può fare anche strada in Champions League. Non so fino a quanto, ma non sarà una comparsa il Como.
1: Ecco, su strada facendo di baglioni, noi proseguiamo intanto con i messaggi. Ma teniamoci il Dallara, tettoie in plexiglass, bagni climici e vai per euro 32 per il problema birra. Propongo uscita di massa all'intervallo e assalto al bar Dalla. Simone ci dice così direttamente. Giorgio Bresciani contro il Chievo in C.
0: Beh, gol entusiasmante.
2: Assist di Doni.
0: Allora, cross di Doni, testa di Bresciani. Ormai è Marco Rossi, è la voce di quella telecronaca bellissima di Bologna-Chievo, in una giornata in cui, quando segna il Bologna, quando segna Bresciani, al Dallara completamente murato, 42.000 spettatori, non c'era nessuno in piedi, era una montagna di corpi in forme, una massa in forme sull'intero anello del Dallara, bellissimo.
1: Io mi ricordo il gol e mi ricordo che sono in mezzo alle due panchine.
0: Io mi ricordo il gol.
1: Non mi ricordo cosa è successo in mezzo.
0: Io mi ricordo il gol e poi non lo so, io sono impazzito, ma diciamocelo, la promozione, quello lì fu il gol che la sancì,
1: è stata la Serie A proprio.
0: La vittoria di Palermo, il 2-1 di Palermo, fu quello che disse ok, pronti per l'anno prossimo tornare dove ci spetta, ci compete. Dove...
1: Beh, come con Cazzola.
0: Sì.
1: Con Cazzola che per incastri, nessuno uscì dallo stadio finché non finì la partita.
0: Guarda,
1: con Cassola che venne sotto la curva.
0: La partita era Bologna-Messina. Allo stadio c'era pochissima gente perché erano veramente pochi. Vincemmo 3-1, gol di Fava, gol di Gennaro e gol di Marazzina, se non ricordo male. E
1: sicuro che ha fatto il gol Fava lì? Perché Fava
0: il terzo, fa... il terzo. Fatto il terzo gol di Ino Fava, che fa gol con la domenica
1: uno dietro l'altro, poi fa, gol, fa gol a Mantova.
0: Esatto, poi fa gol la domenica dopo a Mantova. Ma in quella partita lì il Bologna era in vantaggio, però è fondamentalmente riquarto.
1: Sì.
0: Poi il Lecce perde in casa col Bari allenato da Conte Leccese, incredibile. L'Ascoli batte l'Albino Leffe, che era terza, e poi c'era un'altra squadra che non mi ricordo chi, che pareggiò anche quella prendendo gol alla fine. Il Bologna si trovò il Chievo, mi sembra. Sì, il Bologna si trovò secondo. Trovò secondo, e la partita dopo a Mantova andrò a vincere. Poi il rigore di Marazzina col Pisa, sappiamo tutti com'è finita.
1: Super rigore procurato da Dino Fava.
0: Esatto.
1: Cioè, in tre partite si è preso il Bologna. Lui
2: l'anno lì è da, penso, da novembre, che dicevo a tutti: sereni, perché andiamo in Serie A con un gol di Dino.
0: Gol di Fava, assist del Tritacarne giubilato, è vero.
2: Perché era scontato che era quell'anno che...
0: State vicino al microfono, se no non
1: si allontana lui.
2: Avevamo preso Dino Fava perché comunque l'anno prima aveva fatto una caterva di gol. È venuto qua, non segnava neanche con la matita.
1: No.
2: Però ho detto, ragazzi, uno così non... Alla fine andate a vedere che questo ci fa il gol con cui andiamo su. Infatti Mantova viene da un gol suo.
0: Ragazzi, e quell'anno lì davanti...
2: Però io... non sono così, non sono così d'accordo sull'assist di Tritacarne giubilato
0: nel terzo gol con Messina. Sì, il terzo gol di Messina
1: è un'azione sua.
2: A Mantova per me la palla che viene data dentro è di Bonetto,
0: ma può essere, però quella col Messina è assist di giubilato, Fabio, fai riferimento a quello di Messina, quello col Messina sicuramente, perché arriva a centrale l'assist. Mi sa che sia
2: Mantova,
0: lui.
2: Mantova secondo me è Bonetto che dà quella palla in mezzo.
0: Cioè, Bonetto anche quello lì, guarda, gran terzino. Noi avevamo due terzini, Daino e Bonetto.
2: Sbaglio, lo prendemmo dalla Lazio o andò alla Lazio?
0: Prendemmo da Empoli e dopo andò alla Lazio.
1: Fino a Roma credo che sia stato l'esodo più grande dell'era moderna.
2: 5.000, più di 5.000.
0: No, anche 8.000. 8.000. Perché se tu prendi il video della partita che si trova su YouTube,
2: l'ho visto un paio.
0: Quando segna il Bologna si alza gente anche in curva da loro.
1: Sì.
2: Io di Mantova mi ricordo una cosa sola: l'umidità.
0: Ma un caldo, Madonna.
1: Poi con quel bel velodrome che tirava su tutto lo scaldone che c'era.
0: Sì, ma immaginavo che fosse la partita col Messina. Sì, Bonetto, assist di Bonetto. Ragazzi, tempi andati, ma veramente andati, possiamo dire, per fortuna, con tutto il rispetto per un Bologna che poi riprende la Serie A e vince 2-1 a Milano col gol di Valiani.
2: Guarda, se devo fare un po' di memoria storica, tolto il gol di Endoi, perché quello forse tiene il numero uno, gli altri due, ma anche perché sono quelli che mi ricordo, che vivendoli dal vivo mi ha più emozione, è sicuramente questo di Fava a Mantova, e l'altro è Volpi in casa
0: con Lecce. Volpi, nel giorno dell'intitolazione della curva a Giacomo Bulgare.
2: Era partita praticamente, non ti dico che eravamo quasi spacciati.
0: No, togli il quasi.
2: Era impossibile, perché non possibile.
0: Anche lì una serie di incastri clamorosi, il gol di Volpi alla fine. Va giù Lecce per quel gol lì, incredibile. Andate lunghi fino alle 12:30, dai, così arrivo su a mangiare alla Quina Nena con mio padre, anche se è un tifoso viola. Guarda, noi fino alle 12:30 non possiamo andare avanti, no, per questioni di palinsesto, però ti potremmo consigliare, magari lo abbandoni a metà strada, lasci lì.
2: Io gli consiglio qualcos'altro.
1: Ma lasci a mangiare, lui cosa mangia? Un coperto, perché viola,
0: niente.
1: Un coperto.
2: Al netto di questo, però, io visto dove va, gli consiglio il porcino fritto.
0: Ah, fa te. Andy, Daino preso dall'Ancona, mi ricordo, perché fece una stagione qui. Guarda, Daino, vai via.
1: Su questa va via.
0: Io non pensavo fosse italiano, pensavo venisse dalla Danimarca.
1: Adesso vado via io. Dai, no.
0: Mi ricordo che fece una stagione qui, no, ne fece più di una qui a Bologna, ma quella di Serie B, cross di Dino, testa di Marazzina, era almeno due o tre azioni così a partita.
1: Sì, sì.
2: Per fortuna che sono in epoca diversa, altrimenti era Dino a dopo.
0: Che trasmissione di stronzi che è questa. Ha ragione Barbuti.
1: Sì, sì, ma il problema è che non c'è un non vengono preparate prima.
0: No, queste sono naturali, senza additivi.
1: Sì, sì, c'è proprio così, un filo di gas.
0: Marzaduri, vocale?
1: Ecco, ho paura.
5: Mi sono appena ricollegato, direi che siete assolutamente sbriciolate, direi che potete tornare a mangiare le canne.
0: Ciao Marza, è vero. Buongiorno ragazzi, concordo pienamente con voi sui vantaggi delle nuove regole VAR e sulle regole sulle perdite di tempo. Non ritenete che anche sugli angoli ci dovrebbe essere un limite di tempo per batterli, consentendo un tempo standard ai centrali di difesa per salire? Michele da Cervia. Michele, sono tutte situazioni che secondo me vanno viste e riviste, e secondo me piano piano si arriverà a
1: ma quella è un'azione proprio di gioco, cioè o diventi come il basket ma fai fatica. Quelle delle perdite di tempo, secondo me abbiamo cominciato a eliminare gli attori, che non è poco.
2: Qui secondo me c'è l'unica vera cavolata legata ai calci d'angolo.
0: Cioè?
2: Allora, se si decide che il VAR può intervenire in caso in cui tu concedi l'angolo.
1: A pro e contro dovrebbe essere.
0: Ah, 360
2: certo.
0: Gradi.
2: Certo. Esatto. Cioè, no, cos'è? Se lui sbaglia a darmelo, me lo revochi. Se lui sbaglia a non darmelo, non me lo dai.
6: Esatto.
2: Ma non ha senso.
0: Ragazzi, se no, come facciamo a fare i convegni per discutere le nuove regole e guadagnare due soldini in più? Bisogna tenere presente anche il valore.
2: Questi sono anche aspetti molto oggettivi, perché e molte volte anche difficilmente percepibili dal campo.
6: Sì.
0: Ma se tu fai tutto subito, ti riunisci una volta solo sai, puoi arrivare a Roma, soldino, indotto.
1: A cucci e spintoni.
2: Però quest'anno.
0: Dai, no.
2: A dopo.
0: Ciao Andy e Bomber, che ricordi da fine anni 80 la fiera campionaria con annesse casse per assaggio vini con amici, giri di compere con la fidanza. Invece per il calendario, cosa si sa della sfida di Coppa Italia con il Palermo? Ah, è uscita anche quello, eh? È uscita 12 dicembre alle 20:45
1: di notte. Vabbè, ma quella era normale. Però ho capito, però. No.
0: Cioè, come risposta a Montebugnoli, se non ti va bene ci sono squadre qui intorno brave a far calcio che giocano la domenica pomeriggio alle 15 sempre.
1: Ma però per lo standard quella partita lì avrebbero dovuto mettere mezzogiorno e mezzo.
0: Esatto, per cambiare.
2: Alla sera no, la Coppa Italia non va bene, se la mettevano alle 18:30 allora non sta.
0: No, il lunedì pomeriggio alle 12:30.
1: A te ti sistemo a dopo.
0: Altro. Oh, che belli, ci sono due certosini meravigliosi, Polli e Cenere, tifosissimi del Bologna. Attenzione, aspetta che leggo il messaggio e poi prendiamo l'ospite. Tifosissimi del Bologna, Polli e Cenere, ciao da Alex. Gatti meravigliosi. Ragazzi, concludiamo in bellezza
2: dall'ufficio
0: Mirko Montemugnoli. Grande, vai Monte.
7: Ma hai chiamato, eccomi, dimmi.
0: Ciao Stakhanov.
7: Ciao Monte. Signori, buongiorno.
0: Ti hai fischiato un po' l'orecchia?
7: Guarda, sono uscito da una cosa, per fortuna, e attacco la radio, ci siete voi altri, cioè, che mi chiamate anche buongiorno, tutto bene, sì, mi sono pescate le orecchie. Buonasera.
0: Benissimo, no, ti abbiamo nominato spesso come re della Marchetta e istruttore del punto Marchetta della trasmissione.
1: Ma soprattutto grande lavoratore, come abbiamo potuto renderci conto durante
0: i preparativi
1: della festa, che facevi finta di ansimare dalla fatica.
7: Dio buono, ragazzi.
0: E il guizzo ti ha imitato subito.
2: Oh, Monte, guarda che prima ho messo nella chat dei genitori dell'asilo di Edo che chi vuole organizzare feste, montare festoni e tutto si rivolgersi a te.
1: A Mirko Montebugnoli. Grande professionista.
7: Grandissimo. In quello sono bravino.
0: Salutiamo anche Federico Palazzoli che ci ha scritto un messaggio. E grande, dice: scusate, Federico da Bologna, quando dite mi fido del comune. io qualche dubbio ce l'ho per la gestione di altre strutture. Io credo che la gestione del Dallara sia una gestione talmente particolare, Fede, che non la puoi mettere alla pari degli altri. Monte,
2: beh, cosa... io ne salterei parecchie di quelle qui.
0: Sentiamo, sentiamo il Monte sulla gestione del Dallara. Cioè? Velocissimo, perché manca un minuto.
7: No,
0: nel senso che il comune, secondo me, l'idea di come gestire il Dallara, che non è un impianto minore della città, quello deve averla già chiara.
7: Io penso che, al netto che ce l'abbia chiara o meno, credo che non sarà una cosa che abbandonata, anzi, sì. Cioè, credo che comunque anche per mille motivi, ragazzi, ma ricordiamoci che lì c'è il portico UNESCO, ci sono tante altre cose, al netto dello stadio in sé. Cioè, ci sono anche dei valori della città, cioè il portico di San Luca, la torre di Maratona, hai tante cose, ok? Quindi io non penso che sia lasciato in secondo piano, anzi, questo è quello che penso, ecco. Poi sì. Ovviamente chi vivrà vedrà, però io ne sono convinto al 100%.
0: Io vi lascio perché è il momento di chiudere, intanto ringraziando il Monte, stai qui ancora con noi, che ti concediamo l'onore del grazie al Dani Fabbri, grazie per essere qui, grazie Bomber, grazie Scarce, grazie anche a me, però grazie soprattutto a Simone che dice oggi puntata top, un branco di sommari al galoppo, vi voglio bene anche noi,
1: con un filo di gas,
0: te ne vogliamo Simone, ne vogliamo veramente bene a tutti i nostri ascoltatori. Scusate se qualche messaggio purtroppo è rimasto in pancia, ma sono stati veramente tanti anche oggi. Quindi, Monte, cosa stai facendo? Sei in bagno?
1: Non tirare lo sciacquone sul finale.
7: È passato il 27B.
0: Si chiama il 27B, ok, va bene.
2: Quindi è fuori dal bar a far colo.
1: Sì, guarda, è imbarazzante, davvero.
7: Ma ragazzi, voi dovete sapere dove ero stamattina, quindi...
0: Dove? Ah, sì.
2: Al convegno.
0: Sì. Sì. Come... Tu hai Cagliari che salti, vero?
7: Io sì, perché ho Palazzo Renzo, i 150 anni della mutua e anche probabilmente 50 anni di Radio Nettuno.
0: Ah, però mi dai questa notizia qui, 50 anni di Radio Nettuno Onda Libera, esattamente, che nasce nel 1976. Monte, grazie per essere stato con noi, grazie Bomber, grazie Dani, grazie Scarce,
1: grazie Andy,
0: ma soprattutto grazie a Luque.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
9: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
8: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
6: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
8: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go! Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 12:02.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che è invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto Porto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Impresa artigiana?
10: Presente.
9: Libero professionista?
10: Presente.
9: Gruppo di amici?
10: Presenti. Presenti.
9: Agenzia di eventi?
10: Presente.
11: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.

0: 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorée, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti. Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto,

0: servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa. Giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook CIVolandia.
1: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I D'Amadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
2: Quando andiamo a giocare a padel?
3: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
2: Gratis?
3: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
2: E dopo la partita?
3: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
2: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
2: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
3: Pet Wash.
2: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
4: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
2: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
8: I love it!
7: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, senza

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Rackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Ma settembre sta finendo.
13: Allora direi buona la prima, posso andare?
14: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: forte e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Data da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro è in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
6: Nettuno Bologna 1. LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
8: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
6: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Gol del Bologna.
11: Gol del Bologna.
10: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
11: Il Bologna in vantaggio.
10: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
11: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
10: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
11: Palo. Gol.
10: Lo trovi in libreria e online.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico.

0: quanto sa di felicità.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo gol. Palo gol.
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti. Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
6: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Manca poco alla 4ª edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa. Giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Ma effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.

0: Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Data da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro è in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Nettuno Bologna 1.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
9: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
16: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
17: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
16: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
17: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
16: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
17: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
16: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
18: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
3: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
19: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
5: Pet Wash.
4: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
5: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
4: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo a Rebel Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti. Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
11: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
12: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
15: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro

0: emilianatermofornitore.it.
1: Quando andiamo a giocare a padel?
2: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
1: Gratis?
2: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
1: E dopo la partita?
2: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
1: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1909.
2: A Putrifelli per Giacomone, direttamente.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Gemilia. Filman, il tuo ottico!
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
10: Pet Wash.
9: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
10: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
9: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
11: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
12: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
13: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisioni bombole per tutte le marche e modelli.
12: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
13: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: di Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 15.
7: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
8: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
7: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
9: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
7: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
18: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
19: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
20: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
19: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
20: Wow, è proprio quello che mi serve!
19: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
21: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab. Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
0: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
21: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
0: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
21: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
0: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
21: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming.

0: donato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Andiamo a giocare a padel
7: quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
6: Gratis?
7: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
6: E dopo la partita?
7: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
6: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi. Produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. E novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.

0: sa di felicità.
1: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
2: I love it!
1: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 15 e 58 minuti.
5: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
6: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
5: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
5: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Ritorna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
15: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
11: Via! Show!
12: Ah, così non ci riuscirai mai.
11: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
12: Con un po' di sale sulla coda?
11: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 17.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Sai, sto valutando di cambiare auto.
12: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
11: Cioè?
12: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
11: In più?
12: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
11: Auto ricondizionata?
12: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
11: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
12: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
13: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
14: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Premi il
0: telecomando «Ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?»
18: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorée, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.

0: È la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
2: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
1: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
13: I love it!
12: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
15: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
13: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
17: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
18: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
17: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
18: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
17: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
18: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
17: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
19: Manca poco alla 4ª edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
20: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sai, sto valutando di cambiare auto.
21: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
0: Cioè?
21: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
0: In più?
21: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
0: Auto ricondizionata?
21: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
21: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che mi serve!
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Pronto? Filman? 29 39 80.

0: Glenn, mi la scarpe tue o di tua figlia? O se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
12: I love it!
11: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Sai, sto valutando di cambiare auto.
16: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
15: Cioè?
16: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
15: In più?
16: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
15: Auto ricondizionata?
16: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
15: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
16: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, un paraprenota fatto.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: sa di felicità.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
4: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io, soffro di vertigini.
8: Manutenzione in altezza?
9: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta a farla fuori.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo gol. Palo gol.
0: Lo trovi in libreria e online.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Andiamo a giocare a padel?
3: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
4: Gratis?
3: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
4: E dopo la partita?
3: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
4: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
9: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
10: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
11: Pet Wash.
10: Magia di sapone, la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
11: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
10: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo, voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
6: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
5: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: PM. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.

0: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!

0: 378 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il Chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, Chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono...

0: in promozione con il 50% di sconto.
1: Sorce Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it. Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
4: I love it!
3: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domani alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
8: I love it!
7: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, compara prenota fatto.
15: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
16: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi

0: intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
11: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
13: I love it!
12: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Tra poco su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
3: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna.
3: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
4: Il Bologna in vantaggio.
3: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
4: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
3: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
4: Palo. Gol. Palo. Gol.
3: Lo trovi in libreria e online.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
8: I love it!
7: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki. Ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
18: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
10: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Vision Funky Club.
8: Vision Funky Club.
13: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
20: e su Bologna 1, io sono DJ Meo e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
2: I love it!
1: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ. Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Vision Funky Club.
5: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

Vision Funky Club, il sabato sera di Bologna 1, con la musica del Vision. Yeah, yeah.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
2: I love it!
1: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
6: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki. Ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
7: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona FIDAL di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
8: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Vision Funky Club.
9: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
10: Questa è Bologna 1, io sono Rubens e stasera ci sono io con voi in console. Ciao ciao.
2: Vision Funky.

0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio.